0: Masioki, MT, Mauro Tonello con Haleo, poco prima invece Rema con Calm Down, mentre all'inizio Lenny Kravitz e la sua Low, tre dischi che ovviamente torneranno domani, ovviamente senza nessuna pausa.
1: Null'altro da aggiungere, tra l'altro, perché in teoria dovremmo essere a posto in questo lunedì 20 di luglio, che anche bello, con i companiversari, quindi una grande giocata la
0: una
1: nostra
0: una grande
1: oggi,
0: settimana questa, io me lo sento anche nei prossimi giorni, non ci saranno problemi, scusami, tagliamo questa parte, non la dirò mai più. In ogni caso, due chiamate a disposizione ogni giorno per quanto riguarda il companiversario. Vi ricordo il numero 333-2688-688, oppure il nostro sito.
1: La indovino con una.
0: Vai.
1: Radiocompany.com.
0: Oppure la nostra applicazione.
1: Radiocompany e basta.
0: Bravissimi, quindi potete scaricare l'applicazione, potete ovviamente ascoltarci ovunque voi siate, e anche tramite quella bella app potete proprio prenotare il vostro companiversario. Ci risentiamo tra poco con le due telefonate. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo. Spot. Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: scappando
1: ferie.
0: Da qualcuno?
1: È in ferie, amico mio.
2: Sono in ferie, felicemente in ferie.
0: Qualcuno ha già detto maledetta?
1: No, non ancora. Glielo diciamo noi adesso per la prima volta. Maledetta. Senti, il tuo lavoro qual è? Cioè, da dove hai preso ferie? Da che cosa?
2: Parrucchiera.
1: Ah, vabbè, dai, ho capito. Dai, quindi ci sta alla fine.
0: Tanto
1: .
0: Prima o poi i capelli ricrescono.
1: Salutiamo tutti i parrucchieri del mondo, appunto, che sono i miglior psicologi che esistano sulla faccia della terra, perché loro
0: e
1: ascoltano.
0: Anche i miglior pettegoli.
1: Sì,
0: tanto.
1: Esatto. Ah. Io mai rivelare le cose ad uno psicologo, perché scusami, anche allo psicologo. Mai rivelare una cosa ad una parrucchiera o a un parrucchiere, perché come minimo lo saprà tutto il paese.
0: È
1: vabbè,
0: vero,
1: non importa.
0: Non c'è il segreto professionale.
2: Non sono d'accordo.
1: Ah, vabbè. Senti, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un poco che succede.
2: È il mio compleanno.
0: Auguri! Grazie. Auguri da tutti noi, ma anche da chi ti scrive un lunghissimo messaggio che inizia così: buon compleanno a un'amica davvero speciale, compagna di concerti, di avventure e di vita.
2: Sì.
0: Cuore rosso. Ci sono persone che rendono ogni momento più bello, ogni canzone più intensa e ogni ricordo più prezioso. Tu sei una di quelle. Grazie per esserci sempre, per le emozioni condivise, per le risate, gli abbracci e per tutti i chilometri percorsi insieme inseguendo la musica che amiamo.
1: Quanto dura sto messaggio?
0: Aspetta, mancano ancora tre righe. Aspetta. Sei unica e ti voglio un mondo di bene. Un mega abbraccio dalla tua rompiscatole preferita, ed è Lisa.
2: Certo, lo sapevo.
1: Mamma mia, bellissimo. Non solo rompiscatole, anche prolissa a quanto pare. Però vabbè, dai. Allora, senti, tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta Radio
2: Grazie,
1: Company.
2: Ragazzi.
1: Buone ferie, riposati e goditi, insomma, il sole, ecco.
2: Grazie, buon lavoro a voi.

0: Boys con Bongo Cia Cia Cia su Radio Company alle 14.39. Con i potenti mezzi stiamo provando a collegarci con, in teoria dovrebbe essere un'altra festeggiata. Infatti al telefono abbiamo Elisa.
1: Ciao Elisa, buon pomeriggio, Elisa. Benvenuta.
2: Ciao ragazzi.
1: Come stai Elisa, come va?
2: Tutto bene, grazie.
1: Bene, bene, siamo molto contenti, anche perché se non sbagliamo oggi per te dovrebbe essere una giornata speciale.
2: Sì, oggi è il mio compleanno.
1: E allora auguri! Tanti auguri, grandissima Elisa. Auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, ovviamente da parte nostra, cioè i Pischelli, e anche da chi ti dice tanti auguri di buon compleanno, mamma. Ok, grazie per l'amore che ci doni ogni giorno e la pazienza che hai verso papà. Firmato Diego.
2: Ah, grazie.
1: Prego, prego.
2: Diego è l'ultimo dei miei tre pargoli.
1: Ah, quanti anni ha il piccolo Diego? 15. Ah, l'ultimo dei figli e l'ultimo dei tre che si è ricordato, cioè soltanto lui ha detto: sai una cosa, facciamo gli auguri a mamma, ma facciamoli in un modo speciale, perché gli altri due guardano.
0: Anche perché
1: un po',
0: di solito in termini di successione, no, sai, l'ultimo è sempre quello.
2: Esatto.
1: Infatti, lui
2: allora
1: lì che...
2: fatto i suoi conti.
1: E lui dice: fammelo addolcire un pochino questi qua. No?
0: Facciamo gli auguri.
1: Dai. Mamma, ti porto io a fare la spesa, non serve che guidi tu, guido io, anche se ho solo 15 anni.
0: Non può.
1: Va bene, allora senti, come festeggerai, esatto. Elisa?
2: Ah, qui con loro e con il papà, con tanta pazienza.
1: Ok, dai, allora quindi buoni festeggiamenti, scusami, saluta a tutti e tre i ragazzi e ovviamente anche il marito, ok?
2: Grazie mille ragazzi, buon pomeriggio.

0: con La Testa Gira per l'ultima settimana all'interno dei Pischelli. Ci sentiamo ancora generosi, quindi sono altri 10 ingressi al Caribe Bay.
1: Bravo amico, sì, l'hai detto proprio come l'avrei detto io. Quindi pronti, possiamo dirlo?
2: Andiamo!
1: Allora, chiudi gli occhi e immagina una vera spiaggia caraibica, sabbia bianca, onde palme e acqua cristallina. Ora riaprili, sei a Shark Bay dentro Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato d'Italia.
0: Tra zona kid, aree relax e attrazioni adrenaliniche come Capitan Space Maker, lo scivolo più alto d'Europa, il divertimento è per tutti. In più l'ingresso include anche il mini golf tematizzato. Caribe Bay, la tua estate caraibica ti aspetta a Jesolo.
1: Scopri di più ovviamente sul sito caribebay.it, ma attenzione, come detto poco fa amico Chicco, vi diamo la possibilità proprio di portarvi a casa due biglietti in completo relax e ovviamente partecipando a questo piccolo gioco. Come
0: questo
1: funziona?
0: Piccolo game, basta mandare un messaggio al 333-2688-688. Oggi giochiamo con una cosa che è difficile da spiegare,
1: cioè?
0: Ma c'è un modo di dire che a noi fa un sacco ridere, che è yes sir.
1: Yes sir. E okay. come si scrive yes
0: non
1: sir?
0: Non devono scriverlo, devono mandare un sacco di vocali oggi con yes sir.
1: Yes sir.
0: No, come se fosse una risposta. Stai bene oggi?
1: Yes sir.
0: Perfetto, quello deve essere.
1: Come se fosse una yes più un sir,
0: esatto,
1: diciamo,
0: sì.
1: Appellativo inglese per dire sir.
0: Tutto nasce da una puntata di Cucine da Incubo che ci stiamo portando avanti da Sanremo.
1: Da mesi, esatto. Quindi yes sir, messaggio vocale nel quale dite yes sir.
0: Yes sir.
1: Più lo dite figo e più probabilità avete di portarvi a casa due biglietti per il Caribe Bay. 333-2688-688, cominciamo con i vocali nei quali dite
0: yes sir.

0: maglietta da tra quattro anni. Bravi,
1: dire, grande anche l'Argentina. Lo
0: bravi
1: stesso.
0: L'Argentina, bravissimi. Peccato per la reazione di uno dei giocatori dell'Argentina che appena c'è stato il fischio finale ha deciso di ammazzare di botte un giocatore spagnolo. Si è proprio arrabbiato. Quindi viva sempre la sportività.
1: Viva
0: però
1: il calcio!
0: Viva il calcio! Ben detto.
1: Dovevate mandare un sacco di yes sir. Abbiamo collezionato un po' di
0: allora
1: di
0: c'è
1: yes
0: un yes sir da parte di una persona che conosco molto bene che ha detto scusami puoi metterlo in onda. Non ha vinto però mi faceva ridere. Aspetta, se parte.
1: Vedo un po' lei.
2: Yes, sir.
0: Basta, niente, così.
1: Niente, ma finiva. Che cos'è?
0: Finiva qua.
1: Facciamo
0: nulla.
1: Sentire la collection, vai.
3: Yes, sir.
1: Yes, sir.
4: Yes, sir.
2: Yes, sir.
5: Yes, sir.
6: Yes, sir.
7: Yes, sir.
0: Bello.
7: Yes, sir.
0: Carino.
7: Yes sir.
5: Yes,
7: yes,
5: sir.
7: Yes sir.
6: Yes sir. Yes sir.
0: Momento di pausa ora.
7: Yes sir.
1: Molto bene.
5: Yes sir. Lord Udine.
0: Bravo.
1: Bene.
7: Yes sir.
0: Bene, grazie per i vostri.
1: Yes, grazie sir. Per i vostri yes sir. A vincere oggi è stato lo yes sir di Giada per farti capire che sei tu. Il numero di telefono finisce con 016.
0: Non so se abbiamo sentito lo yes sir di Giada, però non importa perché ce n'erano davvero molti, quindi in teoria sì.
1: Vabbè, c'era, dai, in mezzo da qualche parte.
0: Dai, bravissima Giada, non devi fare nient'altro. Anzi, ti abbiamo chiesto la mail, quindi mi raccomando, alla mail che ci hai fornito ti arriveranno in copia, digital copia, o tutti i due biglietti per l'ingresso proprio al Caribe Bay.
1: E
0: avete
1: mi raccomando,
0: tempo.
1: Quando vai lì,
0: fate una storia
1: tattica.
0: E taggate Radio Company. Per tutti quelli che li hanno vinti nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, mi raccomando, i biglietti sono utilizzabili fino a fine stagione.
1: Quindi
8: affrettatevi.
0: Ben detto. Per quanto riguarda tutti gli altri, domani avrete un'altra occasione.
1: Yes, sir.
9: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
10: Fiscalia Mollo. Spot.
11: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
12: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio, sui social Casa Reale Ricevimenti.
14: C come Company, C come C Radio.

0: Topic e Becky G con la loro Sorry Papi.
1: E sorry programma successivo perché siamo in ritardo.
0: Ma dove?
1: Dai un minuto, 15:01.
2: Radio Company Time.
0: Tutto nella norma.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Si chiama Mama, non Mama, Madame su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, lunedì 20 di luglio, noi siamo i Pischelli fino alle 16 insieme, 333-2688-688, tra poco abbiamo bisogno di voi e abbiamo bisogno di voi con una di quelle richieste e con uno di quegli argomenti che vi dà la possibilità di muovervi ed interagire con le persone come meglio credete, ma spieghiamoci meglio.
1: Allora, mettiamo caso che in questo lunedì 20 di luglio bussa alla vostra porta il vostro capo.
0: Sì, quindi, e che cosa dice?
1: Nel nostro caso potrebbe arrivare Mauro Tonello e dire: cari Joe e Chicco,
0: sì,
1: vi do 1.000 euro in più questa settimana.
0: Beh, bello, non è lui che decide comunque, però vabbè, dai.
2: Sì, potrebbe.
0: Potrebbe.
1: Arriva, vi do 1.000 euro in più, ma dovete licenziare una persona. Io vi dico il nome di questa persona, no? E voi scegliete il modo in cui, cioè, come licenziarlo.
0: Prendetevi voi la responsabilità del suo licenziamento, anche perché questa persona saprà che appunto verrà licenziata
1: da
0: proprio
1: voi.
0: Da voi. Cioè,
1: e
0: ovviamente
1: quindi
0: non saprà di essere licenziata, cioè dovete dirglielo.
1: Sì, per forza. Quindi vogliamo capire dall'altra parte, se a voi viene affidato un compito di questo tipo, come vi muovete? Cioè, andate dal tizio, bussate la porta, lo abbracciate e dite: domani non presentarti al lavoro.
0: Per tutte quelle persone che ci stanno ascoltando, soprattutto i nostri colleghi, ovviamente è un gioco. Mauro non è mai venuto da noi. Forse. Vabbè, dai, avete la possibilità di licenziare una persona perché il vostro capo appunto vi pagherà per questo, ma dovete voi architettare il tutto. Come lo fate? Come glielo comunicate?
1: Cioè, come ti poni con una persona che sta per essere licenziata? Cioè, vai lì e sussurri, lo fai molto calmo, mandi una mail o vai lì e dici: sei licenziato?
0: Anche perché questa persona potrebbe essere o il tuo peggior nemico oppure fatalità quel collega o quella collega con il quale o la quale ti trovi davvero bene. Quindi, insomma,
1: un sacco di caffè.
0: Ci sono un sacco di cose da inserire all'interno di questo caso ipotetico, ok?
1: Quindi giocate un po' di immaginazione, vi dando 1.000 euro in più, entro domani dovete licenziare un vostro collega o una vostra collega, vogliamo capire come, diciamo, architettate questa cosa.
0: Dai, aneddoti, racconti, 333-2688-688, vi aspettiamo. Radio Company, the summer is magic.

0: €1000 dal vostro capo oggi per oggi, ma dovete licenziare un vostro collega. Vogliamo anche... capire come strutturi il licenziamento, cioè come glielo dici, come ti poni, cosa fai.
1: C'è anche un'ascoltatrice che dice: beh, solo €1000 sono anche un po'.
0: Porca miseria, deve solo andare a bussare e dire: oh, ti hanno licenziato.
1: Per quanto mi riguarda, anche per €500 lo farei.
0: Anche per 100,
1: no,
0: se Mauro arrivasse adesso.
1: Oh, dovete licenziare Gianluca. Quanti soldi? No, anche gratis.
0: Okay,
1: tranquillo. Dai, no. Scherzo, salutiamo Gianluca Pacini, il nostro collega.
2: Ciao,
1: allora, c'è anche un messaggio vocale un pochino provocatorio che giustamente dice: ma perché dovete mettere tutti contro tutti?
3: Ma che ehi ragazzi,
1: sì.
3: Non stiamo a fare provocazioni e mettere l'uno contro l'altro,
1: sì.
3: Come i romani, divide e timpera. Se devo licenziare una persona, prima gli trovo un altro posto e poi lo licenzio.
1: Bravo, però questo vedi significa amore verso il proprio compagno. Beh, verso il proprio, cioè i compagni di lavoro.
0: C'è chi sceglie
1: ovviamente
0: di avere un po' di tatto e chi potrebbe andarci giù pesante.
1: C'è anche un mio amico Mattia che in realtà ci sta ascoltando e mi scrive in privato e dice: molto semplicemente lo farei così. Ciao Giovanni, sei licenziato. Ma come? Sì, mi dispiace, ma è così. Grazie, ciao. I €1000 più facili della storia, se fosse così
0: oppure
1: guadagnati.
0: Oppure potresti andare dal tuo collega e dire: ma ti ricordi quel mese di ferie che hai chiesto e non ti è stato approvato? Adesso puoi prendertelo per sempre.
1: Adesso ce l'hai, amico mio. E non è solo un mese. Dai, allora, vi pagano €1000. Il vostro datore di lavoro bussa alla vostra porta e vi dà €1000 così in contanti, belli belli da vedere, da mettere nel portafoglio. Però dovete licenziare una persona scelta appunto dal dirigente.
0: E vogliamo
1: capire
0: come lo fate.
1: Vogliamo sapere come architettare questa cosa, cioè per €1000 come lo fareste?
0: Gli offrite un caffè?
1: Lo fareste con nonchalance oppure andreste lì piangendo?
0: Gli date un bacetto sulla fronte e dire: da domani non presentarti mai
1: oppure
0: più?
1: Oppure andreste lì piangendo dicendo: guarda, io non sto prendendo niente da questa cosa, non so perché mi abbiano messo in mezzo. Perché non so perché, però ti devo licenziare. Cioè, capisci? Così
0: e
1: deve
0: poi
1: essere.
0: Che capo
1: dai.
0: Infame che manda noi a licenziare gli altri.
1: Beh, guarda, non sarebbe la prima
0: però
1: volta.
0: Però per €1000 questo
1: lavori,
0: è altro.
1: Dai, 333-2688-688, vi pagano per licenziare un vostro collega. Come lo fate? Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo!
4: Spot! Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gabbani con Summer Funk su Company 15-17, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Quindi oggi si gioca questo game: il vostro capo vi paga 1000 euro per licenziare una persona. Vogliamo sapere come lo fareste, come andreste ad architettare tutta l'operazione per diciamo licenziare appunto quel collega, che può starvi tranquillamente simpatico oppure fatalità, e quindi molto più facile potrebbe anche starvi sui gabbasisi.
1: C'è un ascoltatore che dice: io manderei a casa Chicco senza chiedere un centesimo. Se vuoi ti do il numero di Mauro Tonello.
0: Sì, effettivamente anch'io lo farei, però
1: mettetevi,
0: dai.
1: Mettetevi d'accordo, dai.
0: Mettetevi d'accordo con Mauro.
1: Tanto una settimana poi mi tolgo dalle scatole.
0: Sì,
1: dai.
0: Esatto, poi per due è in ferie, bello che tranquillo, quindi non lo senti più, caro ascoltatore. Abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Vai. Allora, io andrei con la verità. Cioè? Io direi: guarda, se ti licenziano, grazie a me, mi danno 1000 euro.
0: Ok.
2: Dunque già quei 1000 euro lì ce li spartiamo.
1: Pensa
2: poi
1: tu.
2: Facciamo causa al datore di lavoro.
0: Non lo so.
2: Il quale ci deve ripristinarci il lavoro,
0: sì?
2: E darci anche i danni. E sono altri soldoni che entrano.
1: Sì, grandissimo.
0: Diciamo che...
1: Sì. In tribunale non regge, però nella nostra testa sì.
0: Nella nostra testa potrebbe reggere, sì. Poi purtroppo non è così facile a dirsi, no? E a farsi. Poi...
3: Buon pomeriggio!
0: Ciao!
3: Beh, io semplicemente andrei lì e gli direi: già mi stavi sul cazzo e proprio per questo sei licenziato.
0: Grandissima.
1: Che soddisfazione.
3: Però. Ciao, da Giada da Vicenza.
0: Ciao Giada, poi, allora c'è Christian.
1: Infatti, per licenziarlo andrei da lui o da lei, gli darei 1000 euro e gli direi la verità sul datore di lavoro. I soldi non comprano il rispetto e la dignità.
0: Bravissimo.
1: Christian da Udine. Ma avete un cuore grandissimo.
0: Oppure, ciao mitici. E pensare che per anni l'ho fatto come ruolo responsabile risorse umane. Ok, quindi qui parliamo di una persona che sa bene come licenziare le persone e soprattutto lo dovrebbe fare anche in maniera del tutto apatica, perché altrimenti se ti fai prendere è un circolo vizioso.
1: Vai lì, schiaffo sulla
0: comunque
1: sua testa.
0: Avevo una capa che oltre ad urlare e non serviva a nulla,
1: non si capisce niente.
0: Però vabbè, ragazzi, va bene. Oltretutto, il giorno che dovevo convocare il collega da licenziare era sempre assente.
1: Grande mossa.
0: Quando mi dispiaceva, dicevo: è stata fatta una valutazione che prevede dettagli sul personale e purtroppo devo comunicarti che non fai più parte dell'azienda.
1: Ma era una grande famiglia.
0: Quando mi stava antipatico, invece dicevo: questa è la lettera di licenziamento e da tal giorno non potrai più lavorare per noi.
1: Vedi.
0: Ok, dai, ci sta alla fine.
1: Che poi come fai? Io non riuscirei a fare una cosa del genere, secondo me.
0: Però
1: cioè, non dormi di notte sapendo che il giorno dopo devi licenziare due persone. Cioè,
0: vabbè,
1: come
0: Vabbè, ho capito, ma non è una tua responsabilità. O meglio, tu purtroppo sei soltanto il canale tramite il quale la persona lo scopre.
1: Sei cioè,
0: tu sei pagato per fare quello, sia per assumere che per licenziare. Però hai visto l'insieme di parole con le quali riesci in un certo senso a prendere le distanze. Ah, sono state fatte delle analisi e purtroppo dovranno esserci dettagli e fatalità.
1: L'andamento di mercato ci porta a fare questa
0: scelta.
1: Esatto,
0: l'andamento di mercato, purtroppo le vacche ormai non possono essere più munte e quindi dovremmo licenziarti. Purtroppo tocca a te.
1: Niente.
0: No, sai quando dicono le tette delle vacche ormai non fanno più latte, per me è la stessa cosa.
1: Sì, magari lavori in un'azienda metalmeccanica e dici: le tette delle vacche cosa c'entrano?
0: Niente, per dire che quando una vacca non fa più latte non si mangia più e le vacche non fanno più latte come prima.
1: Ho capito, ma
0: è un paragone.
1: Le nostre macchine metalmeccaniche non riesco a dirlo, va bene. Porca miseria.
0: No,
1: vabbè.
0: Le macchine metalmeccaniche.
1: Troppe robe insieme.
0: Macchine
1: metalmeccaniche. Se metti vacche metalmeccaniche in mezzo, è un casino perché
0: sono
1: fuori delle parole incredibili.
0: Meglio, abbiamo appena inventato delle bestemmie? Non lo sappiamo.
1: No, dai, 3332688688. Dovete licenziare qualcuno per 1000 euro, come lo fate? Radio.

0: Core su Radio Company e c'è un bellissimo messaggio, no, riguardo ai licenziamenti. Un certo. Ascoltatore o un'ascoltatrice,
1: ascoltatore,
0: in questo caso è Thomas, che dice: io gli farei telefonare dai Pischelli, guarda, bello, sarebbe fichissimo,
1: tipo per un companniversario, sarebbe bello.
0: Non verremmo presi sul serio,
1: no, è che ad un certo punto la partita, cioè la chiamata partirebbe in questo modo, nel senso: no, guardi, lei è licenziato, ma dai Pischelli siete grandissimi, io vi ascolto. No, guarda, no, lo so, grazie, ti ringraziamo, sei un grande, però sei stato licenziato per davvero. Datemi una prova, guarda, questo è il tuo capo che si chiama Francesco e ce l'ha appena detto. Sarebbe molto divertente.
0: Sarebbe divertente non saperlo, cioè andare a chiamare per un companiversario e in fin dei conti nel companiversario in fondo c'è un PS con un licenziamento vero.
1: Auguri, e comunque sei licenziato. Sì. Poi c'è Claudio che dice: allora, diciamo che per Mauro Tonello licenziarvi tutti e due in tronco, visto il casino che fate oggi, e effettivamente ha ragione, sarebbe molto più facile che per noi licenziarne uno.
0: Dai, Mauro,
1: è giusto.
0: Dai Mauro, ti
1: dai,
0: aspettiamo.
1: Mauro, ti aspettiamo. Dai, dalle 2 alle 4 chi è che metti
0: dai,
1: poi?
0: Aspetta,
1: dai,
0: che aspettiamo. Tengo la porta.
1: Abbiamo anche un messaggio vocale, dai, adesso lo sentiamo.
2: Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Beh, io salverei capra e cavoli,
1: cioè?
3: Con quel brutto carattere che mi ritrovo, mi licenzierei.
0: Ah, sì?
3: Quindi salverei il posto di lavoro al mio collega, ma su di me non lucra nessuno.
1: Quindi diciamo dignità prima di tutto, ecco, piuttosto che licenziare mi licenzio io e me ne vado.
0: E
1: ecco.
0: Prendere 1.000 euro e licenziarti? No, perché devi licenziare l'altro prima per...
1: No, perché 1.000 euro ti verranno consegnati nel momento in cui licenzi, forse. Se no è troppo facile.
0: Mandi una mail finta.
1: Sì, sei licenziato, grazie, posti i miei 1.000 euro. Sì, ma perché quello continua a venire a lavoro? No, ma niente, poi il licenziamento parte dopo un mese.
0: Dai,
1: sai com'è, l'impegnativa, quelle
0: cose. Ci
1: siamo
0: messi d'accordo. Dai. 333-2688-688, quindi dovete licenziare qualcuno, provate a farlo in modo, non lo so, c'è chi lo fa in modo pacato, chi va lì
1: in modo
0: urla,
1: diretto,
0: lo distrugge.
1: Dai, 333-2688-688,
0: fantasiosi.
1: Esatto, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor con J'adore su Company 1534. Altri messaggi, molto velocemente c'è qualcuno che dice, tipo Mattia Pischelli, mi avete dato un'idea, grandissimo.
1: Vai, grandissimo.
0: Allora, io potrei presentarmi con 1000 euro chiedendo di licenziarmi, top.
2: Ah, del tipo
1: no, è lui, ma il capo,
0: no, è il capo che no, ti dice chi licenziare, no, non ha senso.
1: Magari Mattia è capo di se stesso.
0: È vero, perché forse lui è una partita IVA. Vabbè, salutiamo anche
1: condoglianze
0: Elisa.
1: Condoglianze per oggi.
0: Salutiamo anche Elisa, che è un'amica sua che ci sta ascoltando. Ciao Elisa. Poi ciao, abbiamo Elisa. Un messaggio.
3: Vabbè, vai. Sì, allora per 1000 euro non muore nessuno, nel senso che per 1000 euro
0: per 1000
3: non licenzia nessuno per 1000 euro. Bravo. Sono quelli apposta che devono licenziare, poi per 1000 euro non mi cambiano la vita.
1: Ma davvero vi fanno così schifo 1000 euro?
3: Non neanche morto o morire.
0: No, lui dice giustamente 1000 euro non è una cifra che ufficialmente mi cambia la vita.
1: Ma non ti hanno mandato a uccidere una persona?
0: Ci mancherebbe altro che il datore ti dicesse guarda, se mi ammazzi quello ti do 1000 euro.
1: Beh,
0: cioè,
1: 1500 magari è accettabile, no, ma se ci scherza. No, però 1000 euro per dire a una persona sei licenziato, cosa vuoi di più? Devi solo uscire dal tuo ufficio.
0: Sì, ma
1: là.
0: Il problema è che la nomea vale più del gesto. Non so se mi sono spiegato. Cioè, poi passeresti la tua vita e tutti ti conoscerebbero soltanto per quello che ha preso 1000 euro da me per licenziare quella persona.
1: Si
0: ma che uomo sei, che donna
1: mercenario.
0: Che sei? Cioè, è questo il vero punto di domanda che dobbiamo farci. Per 1000 euro davvero licenzieresti una persona? E ci pensi pure?
1: Sì. Mi sembra chiaro. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
4: Pischelli a mollo. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.

0: Kaisa con I Can Wait su Company. Attenzione perché torna ancora una volta Achille Lauro con il suo nuovo singolo, si chiama La Città degli Angeli.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: singolo di Achille Lauro, eh? La città degli angeli, dicono essere Los Angeles. Ma così ho sentito. Così ho sentito, tra l'altro, su un'altra radio.
1: Su un'altra radio hai sentito questo?
0: Ah, ieri in macchina stavo ascoltando cose.
1: Quale radio stavi ascoltando? Si può dire. Vabbè, dai, tanto vale non dire che stavi ascoltando un'altra radio.
0: Ma
1: allora,
0: era una battuta, era una battuta. Senti, è chiaro che ho solo Company sulla macchina.
1: Bravo, amico mio. Tra l'altro, nei sei preferiti a disposizione c'è sempre Company. Esatto. Normale. Allora, stavamo parlando di come licenziereste una persona se dall'altra parte vi pagassero per farlo. Sì. Molti dicono: viva la dignità, piuttosto mi licenzio io, piuttosto me ne vado dal lavoro. E poi c'è un messaggio che riassume tutte le nostre posizioni e dice: mercenari fino alla fine. Ma ben detto, amico mio, bravo.
0: 1.000 euro sono anche tanti per licenziare qualcuno. Cioè, noi, cara azienda, ci accontentiamo di 250
1: allora,
0: euro.
1: Dato che ci ha raggiunto,
0: anche in buoni benzina.
1: Dato che ci ha. No,
0: no, okay,
1: vabbè, quello. Dato che ci ha raggiunto il nostro caro Pietro. Pietro, tu per 1.000 euro, se il tuo datore di lavoro venisse da te e ti dicesse: per
2: mi devo uccidere.
1: No, semplicemente licenziare per 1.000 euro, però devi comunicarglielo tu e devi fare tutto tu.
2: Ah, Madonna.
1: Hai visto?
0: Vedi, siamo tutti uguali.
1: Siamo tutti uguali. Anzi, ti posso dire, anche per meno noi forse.
0: Sì, 500 euro trattabile adesso.
1: Dai. Promozione in futuro. Per una promozione in futuro, per
0: guarda,
1: una possibile promozione.
0: Se ne licenziamo 3 a 1.000. Va bene.
1: Va bene, dai, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Vi pagano 1.000 bigliettoni per licenziare un vostro collega. Vogliamo sapere come lo architettate.

0: Sono Gabri Ponte e Giovanotti, la loro DNA. Ultimi messaggi con Vai. Ultime proposte di licenziamento.
1: Parti da Andrea, amico mio. Andrea.
2: Io non so quali.
1: Vabbè, io vado da quelli che non voglio licenziare. Okay. Mi faccio dare 1.000 euro per non farlo. Poi licenzio il prescelto. Spero di essere in una grande azienda.
0: Bello.
1: Bene,
0: poi,
1: ci sta. Poi.
0: Se è per licenziare e comunicarlo personalmente, io do i soldi pur di farlo. Svuoto la fabbrica.
1: Grandissimo. Poi c'è Gemma. Ciao Pischelli. Io senza tante parole gli consegnerei una torta con su scritto: complimenti, sei stato licenziato.
0: Scritto come l'ha scritto, però sei stato licenziato. Poi io ne scelgo due. Uno gli dico dammi 500 euro e non scelgo te. L'altro gli dico scommettiamo 500 euro che ti faccio piangere con solo due parole e sei licenziato. Totale 2000 euro in tasca.
1: Per quanto ci riguarda vince a mani basse Jeremy, esatto. Grandissimo. Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company. Pischelli a Molo. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
13: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
14: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: estratto del suo nuovo singolo, o meglio del suo nuovo album, si chiama White Girl Wasted. Anna Suete su Radio Company, amici, è arrivato il momento per noi di salutarci, quindi bene, facciamolo velocemente.
1: A domani.
0: Grazie mille, Chicco.
1: Grazie a te.
0: Vi lasciamo adesso con i brutti ma simpatici.
1: Ciao.
0: A domani.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Come succede sempre, le 16 in punto.
0: Anche oggi, eh?
4: Radio Company Time.
0: La perfezione.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Ed qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma in costume, che è la nostra versione estiva, della quale io metterei subito la sigla.
1: Ma mettila pure, vai, vai.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Sai che ho come la sensazione di essermi dimenticato di fare qualcosa, non so cosa. Sto cercando di capire cosa, ma non lo so cosa.
0: Lo sai che è brutto di peggio? C'è soltanto quando vai da qualche parte con la macchina e quando sei tipo 3 km lontano, dici: orca troia, l'ho chiusa la macchina o l'ho lasciata?
1: Vabbè, a me capita sempre. Per fortuna che esistono le app adesso. Che
0: no,
1: puoi
0: la
1: controllare.
0: Mia non è così. Non è così.
1: Perché si fida di te, diciamo.
0: No, non è così evoluta. Dai. Allora, è un lunedì particolare, un weekend che ci ha lasciato, perlomeno a me personalmente, ha lasciato in eredità diverse immagini.
1: Che cosa?
0: Intanto volevo comunicarti che adesso puoi chiedermi chi ha vinto i mondiali di calcio.
1: Ma lo so già, dai.
0: Allora, chi ha vinto?
1: L'Inghilterra. No, ha vinto l'Argentina.
0: Come
1: chi ha vinto?
0: Voleva fare lo sbolone della serie C.
1: No. E quindi?
0: No, ha vinto la Spagna. Comunque.
1: La Spagna, sì,
0: sì, la Spagna. No, l'Inghilterra ha vinto.
1: La volta prima.
0: No, ha vinto la partita per il. Per il?
1: Per il?
0: Te? Te, te, te. Ter?
1: Terno secco.
0: Per il terno, no, era cinquina. Quella che ti darei io in faccia per dire dopo che dici certe cose. No, ha vinto la partita per il terzo e quarto posto.
1: Molto
0: l'altra
1: bene.
0: Immagine,
1: sì.
0: Che in realtà esce dai social, è il birillo. Il birillo di Bad Bunny. Che cioè ondeggia, diciamo,
1: sì,
0: frulla
1: perché ti
0: sotto
1: spiego.
0: I suoi pantaloni.
1: Allora, ti spiego di cose in cui mi intendo veramente. No?
0: Infatti, parlaci del birillo di Bad Bunny, visto
1: perché c'è questa nuova moda dei pantaloncini così, anche per gli uomini, capito? Che sono lasciano tutto libero sotto.
0: Sì, lo so, ma non c'è la misura di una brocca da quintale, però. Cioè, non è una moda quella.
1: Cos'è?
0: Cioè, hai visto che roba?
1: Ho capito
0: sono contento per lui. È difficile gestirlo, eh? Ma,
1: scusami, aspetta. Di solito gli uomini, quando guardano queste cose un po' così, le riportano, soffrono un po' di una certa crisi, diciamo così, capito? Io,
0: no, ma
1: io non ci avevo neanche fatto più caso più di tanto. Ci avevo visto, sì, si vede che c'è cosa, però. Insomma,
0: no, c'è tanta.
1: C'è trippa per gatti, però.
0: Sì, trippa per una tribù di gatti.
1: Quindi questa immagine ti è rimasta impressa in mente?
0: Sì, così perché c'è. Cioè, sai, poi scrolli e rimani lì, rimani lì quel tanto, capito? Quel secondo in più
1: che
0: fa sì che Instagram interpreti il fatto che quella cosa ti stia piacendo. E quindi praticamente ho fatto tutto il weekend col birillone di Bad Bunny.
1: Perché Instagram sa delle cose che noi non sappiamo.
0: Che fa l'elicottero dal palco di San Siro.
1: Molto
0: va bene.
1: Molto bene. Bene, devo dire che è un bel inizio.
0: Dai.
1: Cominciamo, dai.

0: Sai che parla come Mauro Tonello nelle migliori serate degli anni 90? Dopo, alla fine, verso la fine, diciamo.
1: Dopo 5 o 6, facciamo anche 7 drink.
0: E forse anche 10. Era la Vanacola il suo preferito, se non sbaglio, vero?
1: Ma lui beve quello che
0: sì, non, quello che anche dai bicchieri degli altri. Cioè
1: sì, sì,
0: che
1: non, sì, non fa preferenze.
2: Che tu bevi quello?
1: No, lui guarda e dice, è alcolico? Si dicono no, ok, no, grazie, ho smesso.
0: Molto bene.
1: Invece se gli dicono sì, è alcolico, dice dammi qua.
0: Allora, adesso ci fermiamo, ma tra poco torneremo a parlare di una cosa che in un certo senso va un po' a cozzare con i pantaloncini, quelli di Bad Bunny.
1: Ah, ok.
0: C'è una roba che si collega.
1: È
0: capito?
1: Associata, diciamo.
0: Sì, è associata abbastanza.
1: Va bene.
0: A tra poco.
3: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
6: Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: C'come Company, C'come C-Radio.

0: Fulminacci qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso, se ho capito bene, parliamo di pelo. Pelo.
1: Vabbè, in un certo senso sì, è una diretta conseguenza di una cosa di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa, della concessione da parte del governo di far andare i propri dipendenti, quindi dipendenti pubblici, all'interno degli uffici con i pantaloncini corti.
0: Ma questo dove?
1: In Giappone. Per il caldo, diciamo.
0: Sì.
1: Per combattere un po' il caldo, per essere un po' più liberi, un po' più informali anche.
0: Chiaro.
1: Ok, questa cosa qui però sta avendo, diciamo, qualche problema. Perché le colleghe donne non sono molto contente di sta
0: di
1: roba
0: che
1: qua.
0: Cosa?
1: Hanno addirittura coniato un termine ad hoc che si chiama, il termine è Sunehara.
0: Sunehara.
1: Sunehara, esatto, che vuol dire letteralmente molestia da peli sulle gambe.
0: Cioè si sentono molestate perché i colleghi hanno le gambe pelose.
1: Non riescono a sopportare la visione, la vista dei loro colleghi con i pantaloncini corti e quindi con le gambe pelose.
0: Beh,
1: cioè,
0: voglio dire,
1: vedere.
0: Lavorassi all'anagrafe in Giappone, guarda qua. Avrei qualche problema anch'io.
1: Beh, potresti, visto il pelo che hai, potresti lavorare all'anagrafe in Congo, secondo me.
0: Anche sì.
1: Potresti. Sì.
0: Però solo le gambe. Vabbè. Solo le gambe, perché il resto, insomma, cerco in qualche modo di.
1: Quindi sei abbastanza. Sì. Anch'io ho poco pelo, ti dico la verità.
0: Sì.
1: Cioè, non lo so, il DNA, cioè, è fatto così, insomma.
0: No, io lo taglio proprio, cioè.
1: Ah sì?
0: Sì, anche il pube. Fino a quando non assomiglia a un barbapapà, io. Io continuo.
1: Vabbè. Allora, e dall'altra parte ci sono anche donne che sono un po', come dire, offese, e forse qui hanno anche un po' ragione, anzi in realtà hanno ragione, per il fatto che comunque loro invece siano costrette a continuare a utilizzare abiti formali. Mentre gli uomini possono permettersi i pantaloncini corti, loro comunque devono restare sempre in una situazione più contenuta.
0: Sì.
1: Ora non so se sia ammessa la gonna, ad esempio, però in quel caso credo che possa essere un equivalente sul pantaloncino corto.
0: Sì,
1: credo,
0: perlomeno. No? Perlomeno. Così possono sfoggiare un po' di pelo anche loro, no?
1: Ok. No, non funziona così però, Ferrari.
0: No, okay.
1: No, forse, dall'altra parte non funziona così.
0: Forse si può intendere male quello che ho detto, ma non volevo dirlo.
1: Tantissimo. Radio Company. The summer is magic.

0: Juan qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Molto bene, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura alla cronaca, un procedimento è stato aperto a Bologna per chiarire le cause del decesso del 43enne marocchino morto mentre era ammanettato dopo una colluttazione con agenti iscritti nell'apposito registro quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, ma non ci sono indagati secondo le nuove norme. Al vaglio le posizioni di due agenti e quattro operatori sanitari. I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso, aggiungono gli inquirenti. A disposizione delle autorità le riprese delle body cam dei poliziotti. A tra poco.
1: Arriva dito nella piaga.

0: Arthur Baker, Queen of Chinatown. C'era anche Dito nella piaga con Businessman.
1: Businessman.
0: Avresti allora... mai voluto fare il businessman nella vita?
1: No, in realtà no.
0: No, da me piacciono le cose tranquille, diciamo.
1: Non mi ha mai attirato.
0: La lentezza del tempo entro il quale si cuoce il riso.
1: Esatto, giusto? Perfetto. Bene. Hai dipinto esattamente la mia vita.
0: Ok, a tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato il momento di coinvolgere parte delle persone che ci stanno ascoltando.
1: Ci dispiace, però è una cosa che è un po' legata al cambiamento anche delle mode e al fatto che anche gli uomini, diciamo, dal punto di vista estetico, abbiano preso alcune abitudini che magari una volta erano consolidate soltanto nell'ambito femminile.
0: Sono cambiati i canoni.
1: Sono cambiati. È cambiato anche il fatto che molte donne, ad esempio, richiedono proprio che l'uomo sia in un certo modo. Cioè, non dico una cosa scontata. Sai quando ci sono alcune persone che dicono: ah, sotto 1,80 m non lo voglio, se così.
0: Qua dentro saremmo tagliati fuori tutti e tre.
1: Assolutamente sì. No, forse sì. Chicco, credo.
0: 1,85. Chicco dei Pischelli, 1,85.
1: 1,85, ecco. Ah, okay. Chicco ci starebbe dentro. Ma 1,85. Su questi canoni qui, io e te, cioè, saremmo completamente proprio fuori.
0: Vabbè, non di tanto, mai. Io sono 1,75. E 5 centimetri fanno la differenza, sai?
1: Certo. Allora, chiediamo però una... No, aspetta, fermati. Allora, facciamo una domanda seria agli ascoltatori, sì, cioè agli uomini che ci stanno
0: oggi
1: ascoltando.
0: Oggi solo i maschi. Vogliamo... Voi donne, mettetevi in parcheggio oggi.
1: Vabbè, ma non devi metterla così, che si offendono. Però è una domanda seria che vorremmo rivolgere agli uomini che ci stanno ascoltando. Per una volta non fate quelli che non rispondono, perché tanto gli uomini non mandano messaggi. No, mandateli, perché è importante sta cosa.

0: Però, cioè, quindi è un po' per estetica, un po' per insicurezza, insomma.
1: Sì, dai. È un po' per far piacere, diciamo, alla, sì, alla compagna, alla fidanzata, sì, sì, insomma, sì, sì, alla moglie occasionale.
0: Fermo. Allora, ciao scostumati, senza costume. Io sono 40 anni che faccio ceretta, facevo gare di bodybuilding e ora mi alleno costantemente, ma odio il pelo. Fattore personalmente estetico, ciao da Checco. Ciao.
1: Chiaro, beh, chiaro, i bodybuilder logicamente non devono avere un pelo.
0: Sì, certo. Ciao ragazzi, sono Marco, io mi depilo perché...
1: Sì,
0: è proprio un fiume.
1: In piena.
0: Sentiamo.
2: Ciao piena. Brutti e simpatici. Ciao. Io sì, le gambe sì, beh, corro in bici e l'anno scorso ho fatto anche il laser per non avere più il problema, pensa a te.
0: Ok. Ma scusa, i ciclisti questa cosa di, cioè, si levano, si depilano perché è un problema con la tuta, cioè un problema con non lo so che cosa.
1: Sai che non l'ho mai capito.
0: Gli arrivano le frustate con il pelo, cioè non l'ho capito quando corrono. Cosa...
1: Non l'ho mai capito perché in realtà non so, forse per questioni legate ad eventuali ferite, se cadi.
0: Può
1: capito?
0: Essere, può essere. Beh, basta cambiare le mutande, tu me lo insegni.
1: È chiaro, chiaro.
0: Se magari ti fai male per strada, mutande pulite. Sono anni che vado dall'estetista per depilazione. Sono partito con le gambe appunto per il ciclismo, poi ho aggiunto il petto, successivamente le ascelle. Infine le braccia. Lo faccio perché mi sento più pulito in ordine regolarmente una volta al mese. Ciao Brutti da Pietro, che non sono io,
1: che non sei tu,
0: perché come vedi io non sono depilato.
1: Infatti no,
0: molto bene,
1: decisamente no.
0: Sentiamo.
3: Ciao company. Ciao. Allora sì, io mi depilo soprattutto d'estate, intanto perché insomma uno si puzza di meno avendo meno pelo. Due, perché prendo il sole senza macchie. E tre, perché se il boschetto è disboscato, la giraffa sembra più grande.
1: Vedi? La giraffa.
0: Mi piace questa cosa, mi viene in mente questa scena amazzonica proprio. La mattina se ti svegli giraffa e non sei depilata devi correre.
1: Esatto, assolutamente. Tu invece sei gazzello.
0: Io sono gazzello. Va bene, allora, 3332688688, WhatsApp, scritte vocali. Abbiamo chiesto oggi agli uomini se sono tra quelle persone, cioè se si depilano e per quale motivo. Se è estetico va benissimo lo stesso, fateci sapere. Vi aspettiamo.
4: Estate. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela Cioffi. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Ieri gli Stati Uniti hanno annunciato di aver completato con successo la nona ondata di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito duramente l'Iran.

0: in onore dei soldati caduti nell'attacco in Giordania, ha commentato Trump. I guardiani della rivoluzione iraniani comunicano di aver attaccato una base nemica in Siria e di aver fermato due petroliere a Hormuz. Teheran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori. A più tardi.
1: Time out per noi
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
2: C come Company, C come C Radio.

0: MGK Wiz Khalifa Girl Next Door qui a Radio Company in brutte ma in costume. Perché ridi?
1: No, che risata strana.
0: Ah, quella loro?
1: Sì, sì.
0: Se è strano vero, che un è disco vero, finisca.
1: È vero, è vero. Va bene, sentiamo i vostri messaggi. Dai.
2: Sì, la risposta è sì. E i motivi non solo sono non sono solo igienici, ma anche tecnici sulle gambe, ovviamente anche per motivi di caduta, ma per chi fa ciclismo, ovviamente, ma per chi fa sport all'aperto, avere il pelo significa rimanere bagnati e vanificare l'intimo tecnico che tendenzialmente deve portare l'umidità e il bagnato verso l'esterno.
1: Vedi che c'è la motivazione per la quale i ciclisti sono sempre depilati.
0: Si tolgono il pelo.
1: Hai capito? Sentiamo.
3: Ronny da Vicenza, più di 20 anni che mi depilo. Dovuto a un episodio, non mettetevi a ridere, un'escursione in montagna e ho preso la scabbia dagli animali selvatici, per cui ho passato una brutta esperienza che in 40 giorni ho perso 7 kg corporei e non ho mai dormito di notte. Dato avanti antistaminici e pomate, e poi mi è passato, ma per poco restavo in caresteri.
1: Ma addirittura, perché con i peli, cioè, sì, favorisci sta cosa, insomma, immagino, no?
0: Sì, è andato in montagna, voleva fare i castelli di scabbia e è andata male.
1: Però andava al mare, scusa.
0: Infatti. Era meglio andare al mare, più sicuro, diciamo.
1: Sentiamo, dai.
4: Ciao Stefano, ciao Pietro. Allora, ciao. Io lo faccio perché mi vedo meglio e sostanzialmente perché andando in palestra poi vedi di più se sei definito, o comunque vedi di più la parte dove devi lavorare meglio, insomma. Capito. Perché sostanzialmente è risaputo che se togli l'erba alla base del tronco, il tronco poi sembra più lungo. Certo. Quindi, ecco, insomma.
0: Il pino silvestre, capito?
1: Sì, quindi cioè, è partito con la storia della definizione dei muscoli, no?
0: E poi della definizione del pisello, cioè, fondamentalmente.
1: Mamma mia.
0: Definisci il pisello.
1: Mamma mia, sentiamo.
5: Io ho fatto giusto la prima volta, prima prova, diciamo, di ceretta sulla ascella, molto dolorosa, devo dire, sabato scorso, perché di solito passavo il rasoio, sinceramente, per un discorso di igiene e fastidio. C'erano tanti peli e soprattutto col caldo bene non fanno, insomma.
1: Sì, diciamo.
0: Ogni volta che parlano di ceretta maschile mi vengono in mente le scene del film 40 anni vergine.
1: Sì, è vero. E insieme ai brividi, ovviamente. Esatto. Mamma mia, che male.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Some Nights, il disco di Fun qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Riprendiamo una cosa velocissima, che la domenica non ci siamo. No, giusto così, se per caso ieri vi siamo mancati, forse anche no, non lo
1: ci
0: so.
1: Ci mancherete fino a settembre.
0: Fino a settembre, poi tra l'altro faremo anche finta di niente a settembre.
1: Ah sì, benvenuti ad una nuova puntata, sì sì sì.
0: Cioè, no no, faremo finta di niente col direttore artistico.
1: Ah dici, ah, per vedere se, sì, per se vedere ci rimette se in palinsesto.
0: Se si ricorda. A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Irama qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove, se non ho capito male, per la Madonna dell'Incoroneta andiamo a Bari.
1: Andiamo a Bari, sì, perché sì. Sai che ogni tanto ti capitano delle cose belle, ma non hai gli occhi per vederle. Cioè, quello che mi dicevo, le cose belle accadono intorno a te tutti i giorni, però devi essere bene attento, avere gli occhi ben aperti per poterle coglierle. Sì. Altrimenti.
0: No, vado avanti, cioè. Mago Telma.
1: Vabbè, è una cosa un po' filosofica, sì, così, un pochino.
0: Che non ti si addice.
1: Non è vero.
0: Raramente va sei bene, così filosofico.
1: Allora, a Bari succede che un signore ha giocato una schedina vincente del Super Enalotto, ha messo i numeri giusti,
0: sì.
1: Però non ha mai ritirato la vincita. Si tratta di qualcosa come 596 mila euro.
0: Potrebbe essere un 5.
1: Potrebbe essere un 5, dici?
0: Sì, non è un 5, altrimenti sarebbero milioni di euro, no? Sì, con il 5 più 1 o con il 6.
1: Sì, non lo so, onestamente non me ne intendo perché praticamente non ho mai giocato al Super, forse una volta in tutta la mia vita.
0: Sì, io pochissime volte.
1: Ok, va bene, ci sono 23 giorni che distanziano fino alla scadenza, cioè se tra 23 giorni non si presenta, questi soldi sono totalmente persi. Quindi insomma, se per caso siete passati dalle parti di Bari,
0: avete giocato una schedina del Super Enalotto.
1: Esatto, controllatela perché insomma, ma 596.000 non sono proprio due soldi, insomma, non è una cifra da buttare, dai.
0: No, assolutamente, anche perché se non li ritira, cioè chi va tornano in concorso.
1: Tornano allo Stato, diciamo.
0: Che se li tiene, li rimette, sì, in concorso, no, diciamo.
1: Ma scherzi, amico.
0: È meglio andarli a ritirare.
1: No, andranno in concorso di nuovo, in teoria. Cioè, vengono rimessi dentro e fanno di nuovo parte insomma, del circuito dei giochi, delle vincite, dei premi.
0: Ah, okay.
1: 596.000 euro.
0: No, pensavo magari comprassero tipo dei banchi a rotelle nuovi, queste cose qua.
1: No, non far polemiche. No. 596 mila euro. Ok, è una cifra alta,
0: sì.
1: Non così alta. Tu vieni a lavorare lunedì, cioè lunedì.
0: Col cazzo che vengo a lavorare lunedì.
1: Grazie, sai, ti voglio bene anch'io.
2: Con Radio Company. Lo so.

0: Love, il disco di Lizzo, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia, la polizia ha arrestato 539 persone, di cui 47 minorenni, in un'operazione nazionale contro le baby gang. Quasi 188.000 i controlli effettuati nelle zone di spaccio e della movida. L'indagine ha portato alla luce quasi 1.000 profili social che inneggiavano all'odio e alla violenza fisica, all'uso di armi e contro le forze dell'ordine, sequestrate armi, droga e denaro. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. A tra poco con il meteo.
2: E forse proprio dalle cadute che nascono le canzoni migliori, per questo il disco si chiama Vita, Morte, Miracoli. J-Ax racconta così il nuovo album in uscita il 4 di settembre, un album autobiografico, dice J-Ax, che tornerà live in quattro date, 10 e 11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Sentiamolo con Hippie Ya Yo, ma anche no.

0: il disco di J-Ax. Adesso una pausa per noi, ma tra poco torneremo con un gioco che ormai conoscete bene, che si chiama Cervelli in Fuga.
1: Assolutamente.
0: Ok, vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Sì, che ci sono 50 euro in palio, 50 euro ovviamente di buono carburante SMP San Marco Petroli, e che ci sono 5 categorie nuove, la prima delle quali, lo voglio già anticipare, visto che le ho scritte le domande 2 settimane fa, non è legata.
0: La vedo da qui.
1: È un po' scabrosa, sì, non è legata, a parte che c'hai il tuo foglio anche tu, non è che devi guardare il mio, sì. E in ogni caso, è roba di 2 settimane fa, ma non è legata all'attualità, quindi vi chiedo di portare pazienza.
0: Assolutamente, a tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto ieri durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Le milizie Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, dicono le milizie yemenite. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i bombardamenti statunitensi, sono in corso trattative con Washington. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod, 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico si dirigono verso il Palazzo Reale, dove saranno ricevuti dal re. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
2: C come Company, C come C Radio.

0: LB1, I need a sign, show me love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: brava Max, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso arriva anche Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Nuova settimana, nuove opportunità per portarsi a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo.
2: Ringraziamo.
0: Grazie.
2: Perché con noi da tanto tempo e ci dà la possibilità tutti i giorni di regalarvi, provare sì. a regalarvi 50 euro in buono carburante SMP, il venerdì addirittura 100, che magari potreste utilizzare per mettere la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che aumenta la qualità ottanica, quindi consente di esaltare le prestazioni di auto e moto ed è particolarmente indicata anche per le barche.
0: Molto bene. Allora vediamo un po' quali sono le categorie. Giustamente la premessa che hai fatto prima non c'entra niente con i fatti di cronaca. Sai che perché hai fatto bene a dirlo? Perché tempo fa, non so se ricordi, uscì una canzone successivamente a un bruttissimo fatto di cronaca, sì. diciamo, e ci furono delle persone che purtroppo dissero non è il caso di insomma, sì. far uscire questa canzone.
2: Infatti, okay. assolutamente.
0: Senza perché, fare nomi e cognomi.
2: Perché
0: diciamo.
2: la categoria è omicidi.
0: Esatto.
2: Okay? La prima. Anche se in realtà parla della storia, cioè sì, non parla di attualità.
0: Ok. Allora, le categorie sono queste: omicidi, tradizioni giapponesi, Appennini, energie rinnovabili e cucina veneta.
2: Un streghetta?
0: Sì, dai. Ok. Sì, sì. Okay. Buono. Allora, 333-2688-688, via WhatsApp, scriveteci quale categoria vorreste scegliere e con la quale vorreste partecipare, perché se è la più votata del giorno, vi chiamiamo, vi facciamo una domanda in diretta, vi diamo tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, i 50 euro diventeranno vostri. 50 euro, ovviamente, di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Sì.
0: 333-2688-688, omicidi, tradizioni giapponesi, Appennini, energie rinnovabili e cucina veneta.

0: Yummin with you. E adesso cervelli in fuga, la seconda parte. La categoria è cucina veneta. Cucina veneta. Il telefono con noi della provincia di Venezia c'è Valentina. Ciao Valentina, buonasera.
1: Ciao,
0: benvenuta.
1: Vale.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie. Voi?
1: Bene, molto bene,
0: bene,
1: molto
0: bene. Bene anche noi. Hai appena finito di lavorare?
2: Sì, esatto.
0: Va bene. Allora, cucina veneta, sei così un appassionato di qua? A parte che la domanda è molto facile, secondo me.
1: Beh, insomma, lei, Valentina è della provincia di Venezia.
0: Sì.
1: Anche se non sarebbe la provincia giusta, ma poi ci arriveremo. Mm. In ogni caso,
0: va bene.
1: Come te la cavi in cucina, Valentina?
2: Abbastanza bene.
1: Abbastanza bene. Tu come te la cavi in cucina,
0: Pietro? A mangiare.
1: Infatti, sì, con la forchetta in mano.
0: Sì, chiaro.
1: Allora, Valentina, io sto per farti la domanda della categoria che hai scelto, che è ovviamente cucina veneta. Poi ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Chiaro.
1: E allora possiamo andare tranquillamente con la domanda della categoria cucina veneta.
0: Oddio, cosa ha fatto? È andato in ritardo.
1: Sì, cioè, se l'è presa con calma. Allora, Valentina, la domanda è questa: quale ortaggio è protagonista del risotto di Treviso? A.
2: Il radicchio.
1: Proprio neanche. non
0: ma neanche. L'ha proprio lanciato.
1: Io le ho anche preparate le alternative, che erano zafferano e patate. Che poi zafferano manco è un ortaggio,
0: ma
1: è una spezia. Era facilissima. Brava Valentina, giusto. Il radicchio.
0: Va bene Valentina, ti portiamo, niente, non te lo portiamo noi perché te la spediamo direttamente, invece un buono da 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, e lo potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Valentina.
1: Ciao Vale.
2: Grazie.
0: A te, ciao.
3: Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Alex Warren con Fever Dream e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord è instabile tra Lombardia e Triveneto, con forti temporali in estensione all'Emilia Romagna, rischio grandine e colpi di vento. Al centro temporali anche forti in arrivo tra pomeriggio e sera lungo l'Adriatico, più sole sull'area tirrenica. Stabile e soleggiato a sud, temperature in calo al centro nord, massime di 40 gradi sulle isole. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
12: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.

0: Lady Gaga e Ducci con Runway, l'ultimo pezzo della puntata di oggi di Brutti ma in costume, che finisce qui. Ma prima però abbiamo una annuncio molto importante da fare.
1: Assolutamente, perché prima abbiamo parlato di Treviso, sì. E quindi ci sembrava il caso, visto che questo giovedì Mauro Tonello.
2: Siete pronti?
1: Esatto, presenta 80 Festival Summer Tour, il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso. Vuoi continuare? Continua.
0: Senti in imbarazzo, vero?
1: No, sì, che mi guardi con questa faccia tutta cucciolosa.
0: Ok, perché come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console con Mauro Tonello, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico, ospite live con Mauro Tonello, Danarro.
1: E anche
0: Mauro Tonello. 80 Festival Suoni di Marca, da un'idea di
1: Mauro Tonello.
0: Giovedì 23 luglio alle 21:30. L'ingresso è completamente gratuito perché paga
1: Mauro Tonello.
0: Oh yeah!
2: Grazie!
1: Molto bene. Siamo arrivati alla fine. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro e grazie a
1: Mauro Tonello. Va bene, grazie anche a Jimbo. Ciao, domani.
3: Radio Company Time.
0: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Spot. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chase
7: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Come back.

0: che brava Sienna Spyro, la sua Material Lover, che dà ufficialmente il via a questo appuntamento qui.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Eccoci qua, pronti anche stasera, questo 20 luglio 2026, è il 20.07.2026. Questa coincidenza dei numeri, tu sai che quando insomma noi osserviamo siamo sempre attenti. Ne stavo parlando proprio stamattina con Daniele Belli, perché avevamo toccato il tema sportivo riferito ad alcune dichiarazioni tanto di Velasco. Se tu non sai chi è Giulio Velasco, mio caro Gianluca, è l'allenatore della nazionale femminile di pallavolo, no? Che dice: quando hai la resa a 30 l'importante è che tu non scenda a 20, e in questi giorni ho la sensazione fisica, non mentale ma fisica, di rendere a 30, sulla resistenza quotidiana. Mi autoimpongo di non scendere a 20 come resa. Non so se sia una cosa di questi cambi climatici. Tu dici che si chiama vecchiaia? Vabbè. Salve da Stefano Conte. Un saluto anche a Gianluca Pacini, che è pronte in regia. Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia per due ore, dove abbiamo comunque dell'ottima musica, e quella non si ferma e non scende al 30%. Quella sarà al 100% bellissima. Ci sarà un argomento che al 100% sarà bellissimo. Ci sarà l'Happy Vibes, che sarà al 100% presente. E poi chiuderemo con il nostro effetto. Insomma, le due ore sono già belle organizzate per tenervi compagnia qualunque cosa voi stiate facendo. Noi abbiamo intanto Katy Perry con Watch It Burn.
3: Radio Company, the summer is magic.

Quindi è arrivata anche Katy Perry, così come un fulmine nel nostro pomeriggio per tutti in lista. Club Privé, abbiamo appena incominciato. Vi racconto una storia che arriva da Castellammare di Stabia e tenteremo come sempre di trattarla con i guanti, perché una storia come questa parla evidentemente di un desiderio molto molto forte. Quindi anche voi che magari rispondete, come al solito vi chiediamo di rispondere in maniera abbastanza rapida, perché la radio richiede questa cosa, note scritte, note vocali, tentate di capire anche la scelta, perché vi racconto questa storia che arriva da Castellammare, notizia di oggi nel napoletano. Una donna di 57 anni, 57, è diventata mamma grazie alla procreazione medicalmente assistita. Ha fatto il percorso di fecondazione l'anno scorso, è rimasta incinta, ha partorito, sia lei che il bambino stanno bene. I medici parlano di un percorso altamente personalizzato con tecniche avanzate di medicina della riproduzione. Una storia che fa notizia perché a 57 anni, con la menopausa ormai alle spalle da tempo, per la maggior parte delle donne diventare madre è veramente un evento raro. Si parla ovviamente di fecondazione assistita. E qui si aprono due modi diversi di guardare la stessa notizia. Cioè c'è chi la racconta come una gioia, un sogno finalmente realizzato dopo anni di attesa, e c'è chi si chiede se a una certa età mettere al mondo un figlio sia più una scelta da se stessi che una scelta pensata per il bambino, che ricordiamo a 18 anni si ritroverà con una madre di 75. E allora vi chiediamo: diventare madre a 57 anni è un atto d'amore, è un sogno che finalmente si realizza, è una scelta più diciamo egoistica, che pensa più al desiderio della madre che al futuro del bambino? 333-2688-688, ripeto la domanda: diventare madre a 57 anni, qua stiamo parlando di 57 anni, è un atto d'amore, è un sogno che finalmente si realizza, una scelta più egoistica, che pensa più al desiderio della madre che al futuro del bambino? Mandateci i vostri messaggi, noi intanto abbiamo i Coldplay con Humankind.

0: ciao, eccolo qua mentre ascoltavamo Humankind. Stanno arrivando un bel po' di messaggi. Partiamo con i primi iscritti prima di sentire i vocali con le vostre opinioni. Ciao, io ne ho 52. Sono nonna da quasi 4 anni, doveva pensarci prima. Per me è egoismo allo stato puro. Fra un attimo sentiremo i vostri messaggi e torniamo fra pochissimo tutti in lista.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: C come Company, C come C Radio.

0: di Tutti in Lista Club Privé. Oggi stiamo parlando di questo racconto di questa donna di Castellammare di Stabia che è diventata madre a 57 anni, ovviamente con il parto assistito, con la fecondazione assistita, parto che è avvenuto in queste ore. Diventare madre a 57 anni, atto d'amore o segnale di egoismo? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma siamo seri? Madre a 57 anni, io ne ho 38, ho due bambine di 5 anni e la voglia di fare il terzo mi è totalmente abbassata, cioè è una scelta totalmente egoistica, perché povero bambino, appunto, a 18 anni, quando è nel fiore della sua gioventù, deve stare dietro alla madre anziana, non esiste.
0: Fra un attimo, cioè, mi hanno mandato un messaggio molto molto interessante di un'altra storia e ve la leggo con tanto di risposta da parte di questa nostra amica. Intanto abbiamo Jubel con Ocean House.

0: Jubal, il nostro pomeriggio. Allora, c'è un'amica, in questo caso che si chiama Mariana da Verona, che mi manda questa storia. Dice: la professoressa romena si chiama Adriana Iliescu, non è la storia di cui vi abbiamo raccontato oggi. Praticamente ex docente universitaria, filologa e scrittrice. Nel gennaio 2005 ha fatto la storia diventando la donna più anziana al mondo a partorire all'età di 66 anni. Diventati 67 al momento delle cronache internazionali. La gravidanza dopo 9 anni di cure ormonali, rimasta incinta di 2 gemelli tramite fecondazione in vitro. Purtroppo la bambina praticamente non ce la fece, ma riuscì d'urgenza a salvare un'altra bambina in un'altra gravidanza. Quindi la figlia, la bimba sopravvissuta, si chiama Elisa Maria, è nata sana. All'inizio pesava solo 1,4 kg. Oggi Elisa ha 21 anni e studia presso la facoltà di psicologia e scienze dell'educazione. La madre, oggi 80enne, ha continuato a vivere a Bucarest con la figlia, affrontando non poche critiche internazionali per aver scelto la maternità in età così avanzata. Da qui poi la storia anche di Maria del Carmen, che a 67 anni ha avuto, che ha battuto una spagnola, ha battuto anche il record di questa donna rumena. Ciao company, secondo me ognuno ha la sua storia di vita e nessuno può essere in grado di giudicarla. Questa è appunto la storia che mi ha riportato Mariana da Verona. Oggi sta di fatto che parliamo di questa 57enne. Secondo voi scelta egoistica oppure effettivamente scelta d'amore? Diteci la vostra. Noi abbiamo David Guetta con Anne Marie e Coily Ray, Baby Don't Hurt Me. Arrivo.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: mentre sentiamo chi c'è in lista con noi a proposito del tema di oggi, che cosa ne pensate?
1: A 57 è egoistica come scelta, okay. A meno che non sia una di quelle 57enni, 60enni che ne dimostrano 40 nel fisico, nella testa, e che abbiano una situazione economica molto agiata.
0: Ma questo non lo so, certo è l'unica notizia che viene riportata per questa donna è che è straniera, non è italiana, è l'unica notizia che viene data. Sul fisico, ovviamente, sulla fisicità, quello non lo posso sapere perché non ci sono immagini. Gianna Nannini con Marrakesh American Inc.

0: American Ink, la versione praticamente rifatta per portarci verso quello che sarà il concertone di Berlino, perché sta preparando un super mega concertone Gianna Nannini. Prima di sentire altri amici, ti leggo anche questa, perché poi a sto punto veramente del pomeriggio vi chiedo: ma qual è l'età secondo voi il limite? Cioè che uno si deve porre come limite per cui possa avere figli. C'è qualcuno che scrive: ciao company, io e la mia migliore amica siamo figlie uniche di due quarantenni. I nostri padri sono mancati e ora a 45 anni ci troviamo ad assistere le nostre madri, che ne hanno 85-86 e che ci condizionano terribilmente la vita. Già a 40 anni dovrebbe essere vietato per legge fare un figlio, specialmente se unico, perché gli condizioni e successivamente gli rubi la vita. Cioè, quindi qua c'è la visione ribaltata, non da parte di coloro che dovrebbero farlo, ma da parte di coloro che invece sono stati figli di quarantenni e già si trovano male con padri e con madri, in questo caso di 85-86 anni. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Conte, secondo me è un atto un po' egoistico.
0: Ok.
1: Perché, ma anche a livello pazienza, forze e tutto, cioè al giorno d'oggi i ragazzi ne sono esplosivi, ok? Come si diceva una volta, ogni cosa a suo tempo, non troppo vecchi, non è facile. Ciao!
0: Ciao, torniamo fra poco con Tutti in Lista, Club Rivè.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot!
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: funzionando di più, sta volando praticamente nei club, non solamente quelli stranieri, ma in alcuni club anche sicuramente italiani. Noi siamo tutti in lista a proposito di club, club privé, sentiamo che cosa ne pensate di questa storia e diteci la vostra, vai.
1: Allora, facendo un'analisi di questa persona qua, sentendo quello che è stato detto, è una persona che si può permettere, dopo aver fatto un'inseminazione in vitro che è costosissima, di stare a casa. A 57 anni sei prepensionata praticamente, quindi già questo, partiamo da questo presupposto. Secondo me, questa signora ha fatto: mi compro un cane o faccio un figlio.
0: Così.
1: Punto. Lei ha semplicemente visto che arrivata a 57 anni era sola e di conseguenza ha deciso di fare o uno o l'altro. Se non andava l'inseminazione in vitro, perché non, se non andava per l'età, si comprava un cane.
0: No.
1: Semplice e veloce. Ma... quindi lo vedo veramente una cosa campata completamente per aria, e ripeto, è una persona che si può permettere di stare a casa, perché una che lavora, che ha una casa, mutui e quant'altro, non arriva a fine mese, non fa un figlio a 57 anni.
0: Potrebbe essere un'ipotesi giusta, cioè sull'idea del fatto che comunque si possa permettere sicuramente l'inseminazione, tutto il processo, tutte le difficoltà. Sul fatto che l'abbia presa una decisione così a cuor leggero non credo, anche perché comunque uno che insegue la gravidanza e ci riesce appena a 57 anni, credo che invece sia un processo lungo e pensato e ripensato, e lei a tutti i costi desiderava questa cosa qua. La domanda verte più sul fatto se è una scelta sua egoista, cioè che questa cosa l'ha forzata fino ad arrivare a 57 anni, o se lei si sente ancora in grado assolutamente di assistere, visto che poi abbiamo sentito dei casi di donne che a 88 anni e sono ancora madri di bambini di 21. Sì, ci ascoltiamo anche DJ Goya con Jason Derulo e Melody Michiko, il pezzo.

0: Dimmi Chico, questa è proprio canzone aperitivo, per tutti in lista club privé. Avete sentito la storia, Castellammare di Stabia, una donna di 57 anni è diventata mamma grazie alla procreazione medicalmente assistita, ha fatto il percorso di fecondazione e l'anno scorso è rimasta incinta, ha partorito sia lei che il bambino, stanno bene. I medici parlano di un percorso altamente personalizzato e da qua vi abbiamo chiesto: diventare madre a 57 anni, un atto d'amore o un atto egoistico? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Secondo me è difficile da giudicare come situazione. Certo che, vabbè, 57 anni sono tanti, però se fosse stato un uomo ci sarebbe tutta questa polemica. Non penso proprio. No, ciao!
0: Adesso non voglio buttarla su, però 57 anni di solito non c'è polemica perché l'uomo ha 57 anni ma la donna ne ha 27 o 20, non me ne vogliano. No, l'uomo ne ha 57, la donna ne ha 20, quindi male che vada, lui insomma passa miglior vita e la donna invece resta giovanissima col figlio altrettanto giovane. No, ho capito il discorso, se l'uomo fosse, diciamo, più in là con l'età e anche la donna, il problema diventa che è una coppia adulta veramente in là con gli anni che ha deciso di avere un figlio, diciamo già a 60, e ricordiamo che il calcolo è presto fatto, cioè a 75 anni tu hai un bambino che ne ha ormai 18. C'è Macklemore con Ryan Lewis

0: Questa battaglia fra diventare madre a 57 anni, un atto d'amore, un sogno che finalmente si realizza, una scelta più egoistica. C'è qualcuno che ce l'ha particolarmente, diciamo, soprattutto con le figlie di prima, che ho raccontato la storia, che a 40 anni si sono lamentate del fatto che comunque hanno delle madri che ormai ne hanno 85-88, perché hanno avuto loro forse troppo in là nel tempo. E diciamo che lui fa un'analisi. La sentiamo? Dai, sentiamo.
1: Ciao Radio Popoli. Allora, a tutti quelli che dicono un atto egoistico, dovrebbero capire che non tutti hanno la possibilità di avere dei figli, perché magari uno è sterile, come me. Quindi a tutte quelle signore che dicono che è un atto egoistico, chiedo l'umiltà di imparare a star zitto. È una scelta che ognuno fa. No. Quindi state buone, care signore, e voi il vostro atto egoistico, perché io non ho diritto ad avere un figlio, se posso, certo, anche a 50 anni. Non sta a voi giudicare. E alle due ragazze che hanno le due madri, ricordo che quando loro erano piccole, la mamma si è spaccata la schiena, gli è corsa dietro, le ha curate, vestite, date da mangiare, cambiato il pannolino, portate a scuola, comprate i libri, portate all'università, fino a quando hanno 40 anni, a 40 anni gli possono dare la mano a sto vecchio. Se no, fate prima, li mettete in casa di riposo, così avete, siete sereni e via andare. Basta, cioè, non capisco.
0: No, allora c'è una cosa. Allora, al di là, perché secondo me c'è stata un po' di confusione in questa risposta. Il discorso è: non potete giudicare. No, la richiesta che ho fatto io oggi pomeriggio è proprio quella di capire se voi, magari, come madri, come persone, giudicate la scelta di una persona che a 57 anni decide di avere un figlio come scelta egoistica oppure come atto d'amore. Va preso atto che molte persone la pensano in questo modo, cioè non è un giudicare, è semplicemente pensare che se si va troppo in là nel tempo ad avere un figlio è un atto egoistico, così come io a 54 anni in questo momento posso anche decidere di non avere un figlio perché trovo che raggiunta una determinata età, e non è una liberissima scelta quella, ovviamente, di farlo a 54 come non farlo, però dall'altra parte uno può prendere anche atto a 54 anni, e non è un fatto di giudizio, ribadisco, è semplicemente prendere atto e dire a 54 anni sono un po' troppo vecchio forse per portare in là una gravidanza e quindi avere un figlio che un domani sono più il nonno che il padre vero e proprio. Quindi ho chiesto io, non è un fatto di giudicare la scelta di altri, è semplicemente valutare se secondo voi c'è un limite di tempo, un mese, un anno che bisogna mettere come paletto per poter avere dei figli oppure no. C'è Giovanotti in arrivo con Alfa e Buon Vento.

0: No, mi hai fatto riflettere anche tu, caro Gianluca, mentre stavo ascoltando Jovanotti e Alfa, perché prima i microfoni spenti, mentre chiacchieravamo io e te, tu mi dicevi, beh, se, visto che siamo quasi coetanei, no, nell'età, dicevi, beh, se forse non avessi problemi economici, cioè nel senso di avere molto denaro e quindi l'opportunità che qualcuno lo segua in ogni sua forma, quindi molto denaro, forse averlo anche a questa età non sarebbe assolutamente un problema, perché comunque c'è talmente tanto denaro che mi aiuta a seguirlo, a darmi una mano, a fare 100.000 cose, che forse ci potrei pensare anche a questa età. Sentiamo chi c'è.
1: Dai, sentiamo chi c'è in lista.
0: Dai,
1: stasera.
0: sentiamolo.
2: Cioè, io ho 51 anni e una bambina di 5 mesi e siamo felici. La mia compagna ne ha 42.
0: Sì.
2: Non sono arrivati i figli prima, perché ne abbiamo persi tre,
0: okay.
2: Quindi è arrivata che non ce l'aspettavamo neanche e siamo felicissimi e non vedo dove sia il problema. Cioè, il problema non è l'età, cioè uno può avere anche un figlio a 60 anni, cioè se poi è la durata della vita, cioè puoi morire a 20 anni come puoi morire a 60 anni, a 70 anni, insomma, cioè,
0: Forse però la piccola differenza che c'è è che questa cosa è arrivata, cioè non è stata programmata, è arrivata inaspettata, e ovviamente uno nel momento in cui arriva inaspettata non fa marcia, ma programmarla a 57 è il dubbio che mi resta, non è tanto il discorso, è arrivata inaspettata, 51 va benissimo, ma programmarla a 57, cioè quindi insistere, lì ho qualche dubbio in più. Ci fermiamo un istante e torniamo fra pochissimo.

Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: veramente grandioso. Anche nel concerto hanno detto molto molto bello. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Quindi brano è passato, brano è presente. Messaggio che dice: io ho 26 anni e due bambini, uno di 5 e uno di 2. Non mi vedrete mai a 57 anni farne un altro troppo tardi. Quella signora poteva pensarci prima, secondo appunto chi ci ha scritto. Fra un attimo altre risposte, adesso controlliamo l'ora, è 19:04.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende, si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Resta il gelo diplomatico tra Mosca e Roma. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Russia ha espulso senza motivo la detto militare a Mosca e un suo collaboratore. Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del nuovo governo. Nel primo pomeriggio il premier ha avuto un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. La nazionale spagnola, campione del mondo, è giunta al palazzo della Zarzuela, accolta dal re Felipe VI e dalla regina Letizia. Dopo l'incontro la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Top Car Service.
9: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

eccolo davanti quando presento Tommaso Paradiso, il Tommaso Paradiso con la sua agitare Coca-Cola. Non me ne voglia, siete su Radio Company, questo è Tutti in Lista Club Privé e siamo arrivati a un momento vostro, anche questo, assolutamente vostro, dove avete l'opportunità di scegliere quale fra i tre pezzi che vi facciamo assaggiare volete ascoltare, quindi piccolo assaggio e poi la scelta finale grazie a voi, grazie alle vostre preferenze al 333 2688 688. Pezzo A di stasera c'è Mojo con

pezzo B, Connie Williams, pezzo C, Robin S, Show Me Love. Quale di queste tre volete riascoltare? Noi aspettiamo le vostre preferenze. Intanto ci ascoltiamo Joel Corey con Devotion.

Grazie a tutti.

0: pezzo che ha vinto con le vostre preferenze stasera l'Happy Vibes, ma attenzione perché arriva anche la new track Chris the Shandy, Good Old Days, in arrivo
1: su Radio Company. C'è un nuovo successo,
2: new track,
3: new track,
1: una nuova traccia.

0: Chris de Sarandì con Good Old Days, l'appuntamento con la new track di oggi. Noi ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, sarà ancora tutto in lista e arriverà il momento dell'effetto.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

GNI nel nostro pomeriggio, tutti in lista, Club Privé. Siamo arrivati quasi al termine del nostro appuntamento serale, ma abbiamo ancora l'occasione e l'opportunità di farvi degli omaggi, dei regali. In questo caso vi prevediamo come sarà il mese di agosto. Ci siamo quasi, 20 di luglio. 10 giorni e arriviamo al mese di agosto. E allora, per fare la previsione, oggi la facciamo con uno degli effetti che sta funzionando di più, cioè quello dei tarocchi. Ne peschiamo due dal mazzo, assolutamente succede così, per fare una previsione buttiamo giù questi due tarocchi e vediamo come potrebbe essere il mese di agosto. Per partecipare, per giocare con noi sulla lettura di questi due tarocchi, ci mandate il vostro nome, la data di nascita, cioè scusate, la data intendo dire proprio il giorno di nascita, perché poi se no mi mandate tutta la data, no? Basta il giorno di nascita e il segno zodiacale. Ripeto, nome, giorno di nascita, segno zodiacale, siamo perfetti per conoscere la vostra lettura. Ovviamente estrarremo a caso, come sempre, per poter dare più risposte possibili a più amici possibili anche stasera. Quindi volete partecipare, volete giocare, il vostro nome, il giorno e il segno zodiacale. 333-2688-688, c'è anche Sam Hunt con Take Your Time.

Andiamo a scoprire che cosa dicono i tarocchi, che cosa dice il nostro oracolo per Alessia. Partiamo da lei, è nata il 20, è del segno dell'Ariete. Le due carte che ha pescato il nostro effetto di stasera ci dice: gli innamorati e la stella per il tuo mese di agosto, Alessia. Quindi agosto è un mese di scelte e di speranza. Gli innamorati ti mettono davanti a un bivio da decidere col cuore più che con la testa, e non solo amore, è capire cosa vuoi davvero e smettere di tenere tutte le porte aperte. Poi la stella accompagna la scelta con fiducia e serenità. Quello che decidi ti riporta luce, un desiderio torna possibile, due carte dolci che si parlano. Scegli il mese che ti dà ragione, quindi Alessia, ad agosto scegli col cuore e la tua stella ti indica la strada, hai capito? Adrian, sei segno della bilancia. Adrian, per te le due carte sono l'appeso e il diavolo. Agosto è un mese di salita, con onestà, l'appeso ti blocca in una sospensione, le cose non si muovono, tocca aspettare anche se ti pesa e le sensazioni di essere fermo mentre gli altri corrono. Poi il diavolo non allenta la presa, c'è qualcosa che ti trattiene, un'abitudine, una situazione, una persona da cui fatichi a staccarti. Il filo comune è la mancanza di libertà. Il mese non regala molto, ma ti chiede una cosa precisa: capire chi o cosa ti tiene fermo. Quindi Adrian, ad agosto ti senti bloccato e legato, ma riconoscere la catena è già metà del lavoro, quindi sei sulla buona strada. C'è un altro pezzo in arrivo, è quello di Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope. Here we go!

Insieme a Serena Brancale e The Colors, Partenope per la loro estate 2026. Mentre noi stiamo per scoprire anche cosa dicono le carte per Giorgia. Giorgia è nata al 4, il suo segno zodiacale è quello del cancro. Giorgia, le due carte che ha pescato l'oracolo sono l'imperatrice e il carro. Agosto è un mese fertile e in movimento. L'imperatrice porta abbondanza e creatività, qualcosa che hai coltivato da frutti, da calore, c'è calore quindi, cura, magari una bella notizia vicino a te. Poi il carro ci mette la spinta, prendi le redini di quello che è nato e lo porti dove vuoi, con determinazione. Due carte che si completano bene, prima crei, poi guidi, un mese in cui costruisci qualcosa di tuo e lo fai andare avanti. Giorgia, ad agosto quello che semini fiorisce e poi sei tu a guidarlo verso, insomma, quello che è l'obiettivo. C'è Nicoletta, 12 segno della bilancia per Nicoletta, le due carte dei tarocchi per lei sono la giustizia e la morte. Agosto è un mese di resa dei conti e di cambiamento, la giustizia mette le cose in pari, una situazione si chiarisce, arriva una decisione, un verdetto e ciò che hai detto o che hai dato, scusami, ti torna indietro nel bene e nel male. Poi la morte, che non spaventi, non parla di disgrazie, chiude definitivamente un capitolo, qualcosa finisce per lasciare spazio a qualcos'altro. Non è un mese comodo, è un mese di transizione, ti chiede di accettare il verdetto e di voltare pagina davvero. Nicoletta, ad agosto i conti si chiudono, una pagina si volta, non trattenere ciò che è finito, lascialo andare e chiudi definitivamente. C'è Nico Heinz con Fabio De Magistris, Victor J'adore.

0: Gaddar, Nico Heinz e Fabio De Magistris, ma adesso siamo pronti per scoprire che cosa dice il tarocco, i due tarocchi per Patrizia. Lei è nata al 23, il suo segno è quello del cancro. Patrizia è nata al 23 e le due carte sono il mondo e il sole. Agosto è un mese pieno di quelli belli davvero. Il mondo chiude un ciclo nel modo giusto, i pezzi vanno al loro posto, arriva un traguardo, un viaggio, la sensazione di aver completato qualcosa. Il sole ci mette la luce, piena, gioia, energia, chiarezza, cose che vanno per il verso giusto senza sforzo. Due carte tra le più luminose del mazzo. Insieme nello stesso mese, goditelo senza cercare il trucco, certi periodi sono semplicemente buoni. Patrizia, agosto è un mese di sole e di traguardi, prenditelo tutto. E con questa previsione per agosto si chiude il tutto in lista effetti che ritornerà domani alla stessa ora. Adesso ritorniamo fra pochissimo ancora insieme.
1: Radio Company, tutti in lista club privé. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Eccolo qua, la testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. Siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Preview di stasera. Grazie a tutti voi, come sempre, che vi fermate con noi fino adesso. Prima Roughneck con Everybody Be Somebody, brano nel passato, brano nel presente, con cui si chiude in questo 20 di luglio 2026 alle 20. Tutto 20. E sia nei 20, vabbè. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Ringrazio anche Gianluca Pacini. Ciao!
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 20 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Speak con Becky G. C'è la sigla, c'è la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Che profumino di vacanza che sento, che profumino di vacanza che sento. Gianluca Faccini, buonasera. Buonasera a tutti. Ma buonasera. Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo lunedì. Ma che bello che questo, sai perché? Sai perché? Perché questo è l'ultimo lunedì. Sì. Siamo nella last week, capito? Con il 24, quindi questa settimana sarà l'ultima per quanto ci riguarda e poi ritorneremo, ok? Vabbè, questa risata così, magari, cioè, voglio dire, anche l'Argentina pensava di vincere il mondiale poi, però insomma, meglio essere la Spagna in questo caso, via. Ok, allora buonasera, si parte alla grande anche questa sera e naturalmente con noi c'è il consiglio della sera e subito linea allo sciamano.
2: L'amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce a metà. Francis Bacon.

0: 11 con Anxiety su Radio Company. Buon lunedì. Domandona incredibile, domandona di quelle che dividono, cioè altro che parlare di politica, della Coppa del Mondo, se Trump alzava la coppa o chi era, no, chi se ne frega, cioè no, qua parliamo di una cosa divisiva, una cosa per la prima volta, le cose da pezzi parlano di una cosa che divide, che proprio creano le tragedie, sì, e succede sempre d'estate, all'ingresso dove c'è anche la coda spesso, e c'è tutta la famiglia lì, e la prima domanda che arriva qual è? Qual è? C'è la gelateria aperta? È la prima domanda. Proprio in famiglia, lì che si divide tutto. Io prendo il cono. No, io vado con la coppetta. No, io prendo il cono. Perché mi ricorda quando ero bambino ed era il gelato spassionato così in leggerezza davanti al mare. No, io prendo la coppetta. La coppetta, perché la coppetta non ti sporca le mani. Mangi meglio il gelato, raccoglie meglio il succhetto, quando si scioglie lì è molto. E poi la bevi, il cono non puoi berlo. No, io prendo il cono perché lo lecco tutto, chi se ne frega. Wow, che bello! Una cosa meravigliosa, questa è la domanda della vita, perché siamo nel cuore dell'estate e avete già mangiato dei gelati, ne mangerete ancora, e allora io voglio sapere se voi prendete il cono o prendete la coppetta. Oggi iniziamo così, 3332 688 688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: pezzi. E da parte di Gianluca Pacini. Allora, noi proviamo a parlare del test shaming, no? Il test shaming, insomma, si parlerà sempre comunque di cibo, di chef stellati che elaborano, sì, piatti tradizionali ormai millenari, e invece no, invece siamo partiti col gelato, con le coppe, il cono, sì, è una storia incredibile, perché è una domanda ovviamente scherzosa, no? Anche, c'è anche un po' del sarcasmo, il fatto che questa domanda divide una famiglia, no? Perché quando tu vai davanti alla gelato, c'è cioè chi vuole la coppa e il gelato in cono e chi il gelato in coppetta, no? È uno così, uno colà. Oh, ma sentiamo come la pensate voi.
1: Ma
0: vai.
1: Coppetta tutta la vita, ci metto il gusto e ci aggiungo la panna. Così sopra. Posso mangiare la panna insieme un pochino di panna insieme a un pochino di gelato. Se metto la panna sopra la pallina nel cono, dove? Mangio prima tutta la panna e poi mi mangio il gelato. Invece a me piace mangiare la panna insieme al gelato. Quindi coppetta.
0: Ah, okay.
1: Ciao da Alessia.
0: Ciao Alessia, grazie. Una spiegazione quasi didattica, eh? Avete capito? La coppetta aiuta a mangiare il gelato con la panna montata magari. Se invece la metti sopra il cono, non puoi mangiare il gelato, devi prima mangiare. È soggettivo. Guardate che il gelato è una cosa. Sì, mangiamoci il gelato. Non è banale, assolutamente. Non è banale, senti questo.
2: Coppetta tutta la vita col cucchiaino rosso.
0: Ecco, qua bisogna fermarsi un attimo e bisogna capire perché passi la coppetta. Quindi team delle coppette stanno vincendo le coppette con i zero ancora. Ma perché il cucchiaino rosso? Ce lo vuoi spiegare? Perché ti danno la pallettina, ti danno quello che hanno, capito? No, tu lo vuoi rosso e se non te lo danno rosso non mangi il gelato nella coppetta. Perché? Voglio sapere perché. Ce n'è ancora uno. Pacini.
3: Io di solito prendo una coppetta da due con una pallina da tre e pago quello che è.
0: E mi sa che paghi tanto, perché ultimamente il gelato è cresciuto pure quello, 23 euro, 24 al chilo addirittura. Vado avanti. Allora, tra pochissimo parleremo di uno chef stellato che ha cambiato una ricetta. Lasciamo stare sia centenaria, millenare, non importa. Stiamo parlando del nostro ragù alla bolognese, cioè un qualcosa che è intoccabile. È intoccabile, questo chef spagnolo ci ha messo dentro le uova. E quindi qua si è aperta anche tutto un altro dilemma, un'altra diatriba con i sostenitori della carbonara. Quindi apri di cielo, è successo di tutto. Ma tra poco ne parleremo qui su Radio Company.

0: Ah, con il Weekend su Radio Company. Prima di parlare del ragù alla bolognese, l'ultimo messaggio che riguarda i gelati, sentiamo.
1: Maxi Cono, quindi ci metto tre gusti più la panna, lo mangi comodamente col cucchiaino e viva la felicità e viva il gelato. Oh,
0: che bello, poi ci riscrive l'amica del... il cucchiaino rosso, dice rosso perché mi piace, giustamente, giusto, giusto, fate bene, bravissimi, mangiate il gelato che vi fa bene, ma anche un buon piatto di ragù alla bolognese. Questa ricetta è depositata alla Camera di Commercio di Bologna, non è che si possa scherzare su queste cose, sì, e cosa ha pensato questo chef che si chiama Nandu Yubani, che è di origine spagnola, chef stellato, ci ha messo dentro tre uova sbattute. Approfittando del calore della pasta, cercherò di mantecarla con queste tre uova sbattute, creando una crema simile a quella della carbonara. Allora, io... è che noi siamo italiani, no? Siamo sensibili su queste cose. Cioè, non puoi toccare queste cose. Che poi, se tu senti un romano che gli dici che l'uovo approfitti del calore della pasta per mantecare, cioè loro già pensano che tu lo stai già cuocendo, quindi quello non è più carbonara, è già frittata per loro, il romano proprio già, è già avanti. E si arrabbia. Però... io credo che, come possiamo dire, la cucina sia creatività, specialmente per uno chef stellato, quindi lasciamo la libertà, no? di sperimentare, di giocarci sopra. Poi ognuno, anche qua è molto soggettivo, come la coppetta con il cucchiaio rosso, ognuno fa quello che vuole. La stessa. Quindi, voi siete puristi? È sbagliato modificare le ricette? Quelle lì tradizionali, quelle millenarie, oppure è bello sperimentare in cucina, provare a buttare dentro qualche ingrediente che a volte magari non c'entra niente, butti via tutto, che ne so, come la pensate? Ditemelo al 3332 688 688.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
8: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
9: C'Company, C'Radio.

0: Madonna con Danceteria. Tra l'altro, lo show di Madonna è stato qualcosa, secondo me, di incredibile. Non so se avete visto ieri sera, nell'intervallo della finale mondiale tra Spagna e Argentina, è uscita lei che poi, cioè, non usciva più. È partita dall'interno dello stadio, cioè praticamente il video era tutto quello, cioè la sua esibizione era quella. Poi è uscita, è arrivato sul ciglio, proprio all'ingresso del campo, con questa Jeep, con dei ballerini a fianco. Lei c'era Ronaldinho e Ronaldo, tra l'altro, e ha finito lì. Ovvio, avevano 11 minuti di esibizione, poi c'era Shakira, Justin Bieber, eccetera, anche i TBS, insomma, è stato veramente uno show meraviglioso, bellissimo. Vai, giusto così per ricordare un attimo perché c'era la Madonna. Allora, messaggi che sono arrivati invece al 3332 688 688. Tutto parte da questo chef stellato che prova a rielaborare il ragù alla bolognese, una ricetta che rimane, anzi che è depositata alla Camera di Commercio di Bologna, e lei e lui ci ha messo dentro, questo chef stellato lato spagnolo, tra l'altro, Nandu Giabani, dell'uovo, e ha iniziato a mantecare la pasta con l'uovo. Il calore della pasta aiutava a mantecare queste uova sbattute, una roba strana che non lo so cos'era, ma comunque sentiamo come la pensate. Vai.
1: Per me uno chef stellato che mette le uova nel ragù, bisogna togliergli le stelle, semplice, ci vuole rispetto anche per la cucina.
0: Eccolo qua, l'Italia, l'orgoglio italiano, ormai, cioè, non toccateci.

0: tutto, le pensioni, gli stipendi, i salari, tutto, le tasse, ma non toccateci la cucina, mi raccomando. Sentiamo il prossimo.
1: No, no, no, Igor, questi qua vengono qua in Italia, ci rubano le ricette e poi le vendono pure. Sono dei ricettatori.
0: Ecco, puoi andare all'Accademia della Crusca a depositare questo nuovo termine, grazie. Allora, poi c'è ancora un altro messaggio arrivato. Io il parmigiano sul tonno lo metto da sempre, ogni volta qualcuno mi guarda malissimo, ma perché vi abbiamo chiesto se è giusto o se vi lasciate andare proprio nel modificare, nel sperimentare le ricette, nel cambiarle, perché un po' gli chef stellati fanno questo dopo tutto, no? Ecco perché ti fanno provare questa esperienza, questo viaggio esperienziale incredibile, tipo da 200 euro a testa. Cosa mangi? Niente. Però hai fatto il viaggio. Come la pensate quindi? 3332 688 688. Arriva Shakira, Gypsy.

0: Mamma Jam su Company. Tanto salutiamo chi ci ha scritto: mi avete fatto venire la voglia di carbonara dopo l'uovo. lo so, perché comunque questo richiama. Tra l'altro la canzone appena sentito, Madame, mamma, non è stato scelto proprio da Madame, ma dai suoi fans. I suoi fan, ha fatto un sondaggio chiedendo direttamente ai fan quale titolo preferissero, e le opzioni c'erano diverse, tra le quali Mamma Non Mama, e hanno scelto questo. Beh, molto bello per coinvolgere i propri fans, io direi una delle cose migliori. E allora, caro Gianluca Pacini, in questo lunedì della last week
1: ahimè,
0: delle cose da pezzi, ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
10: ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ciabani, fermi là perché tra pochissimo andiamo al cinema.
1: Ci rialziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9 in punto della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

Sono gli YouTube alle 21.03. Alla fine l'abbiamo fatto, eh. Cioè il cinema ce lo siamo portati fino alle vacanze, eh. Eccola qua. Pensate che il prossimo box office verrà fatto a settembre. Rimarrete senza box office tutto il mese di agosto. Ma vediamo cosa è successo in questo weekend al Box Office Italia. Podio, innanzitutto italiano. Questa settimana troviamo tre titoli diversi tra di loro, tra l'altro. Uno non c'entra nulla con l'altro, ma sono tre produzioni italiane. Un Colosso all'Epico, un film d'animazione pieno di risate e anche il grande rintorno di una delle produzioni in franchising più amate della Pixar. Cominciamo con il posto numero 3. Toy Story. Woody e Buzz e i loro amici vivono una nuova avventura per aiutare un bambino a ritrovare il sorriso. Altro, questi box office di questa settimana, questi film sono molto family, ovviamente rivolti ai bambini e di conseguenza anche i genitori, i nonni, gli zii, perché no. Secondo posto, Minions and Monsters, i simpatici Minions si cacciano in un mare di guai insieme a buffi mostri, combinando disastri ma anche risate. Credo che i Minions siano un po' come Tom e Jerry, cioè alla fine piacciono a tutti, alla fine coinvolgono anche i più grandi, tutto sommato. Io credo sia così. Ma signori, rullo di tamburi. Chi sarà al primo posto quest'oggi? Odissea, quindi parliamo di Ulisse. E quindi qua riaffiorano i ricordi di tante storie, di libri letti, di leggende, di tanti anche aneddoti legati, perché no, anche al mondo della scuola, quando li abbiamo studiati e letti. Insomma, Ulisse affronta un lunghissimo viaggio pieno di mostri e pericoli per tornare dalla sua famiglia. E tra l'altro il box office di oggi si collega alla prossima, al prossimo argomento, perché parleremo proprio di questo film, perché ha un successo veramente planetario, mondiale, assolutamente. Intanto andiamo con Shabuzi e Bar Song.

0: Io lo so che l'avete cantata a squarciagola. Io ho aspettato la fine apposta perché questa si canta. Rino Gaetano si canta. Il cielo è sempre più blu. Allora, rimaniamo sempre in tema cinema perché Christopher Nolan porta il cinema all'Odissea, quello che è arrivato nel primo posto al Box Office Italia, lo abbiamo appena detto, ed è un evento che divide da un lato ma incuriosisce dall'altro, innanzitutto perché ci si può immergere in quella che è la più antica cultura occidentale, meravigliosa, bellissima. E tra l'altro, parlando di Christopher Nolan, non è uno X a caso, cioè non è un regista di grandi successi. Chi è esperto di cinema sa se parlo di Oppenheimer, di Interstellar, di Inception, ha voluto confrontarsi con questi racconti. Cosa non semplice, perché tra l'altro ha diviso molto sui social, sembrano tutti esperti dell'Odissea di Omero, chiaramente, e tutti sanno, i TikTok, su Instagram, sui social, tutti hanno detto loro, senza magari aver visto il film o aver letto tutto il racconto di Ulisse fino alla fine. Tanti li hanno studiato a scuola, e lui dice: ma io ho fatto un film, è un'interpretazione mia comunque. Venite a vedere questo film dal cast stellare guidato da Matt Damon, di Charlize Theron. L'ho detto giusto, Pacini? Sì. Spero di sì. Tom Holland e tantissimi altri. Tra l'altro, i numeri sono questi, anche per far capire quello che è la visione imprenditoriale cinematografica americana. Costo di produzione: 250 milioni di dollari per realizzare il film, a cui si aggiungono 100 milioni destinati alla promozione. È una cifra gigantesca, anche se è una produzione hollywoodiana, però ti fa capire che o le cose si fanno così, in maniera forte, o non si fanno, specialmente in questo caso. E quindi, insomma, il consiglio è di andare a vederlo. Una curiosità, Nolan ha deciso di utilizzare una pellicola IMAX, una pellicola in formato IMAX 70 mm. Che cos'è? È una pellicola che ha una tecnologia incredibile, che permette una qualità spettacolare, specialmente nelle scene più immersive. E si potrà vedere, questa forse è la nota dolente, si potrà vedere il film, la versione originale, con questa tecnologia IMAX 70 mm, soltanto, attenzione, in 40 sale in tutto il mondo. Cioè, ma come mai così poche? Eppure è così, forse magari per dare un po' di esclusività, magari quel biglietto, insomma, costa tantissimo. In Italia nel primo weekend ha già registrato 10 milioni di entrate, avete capito bene? In pochi giorni, quindi insomma speriamo. Ah vabbè, sono un fan anche di questa storia di Ulisse, quindi insomma è molto bello. Andrò a vederlo, caro Pacini, lo sai? Vieni con me?
1: No, io già ci vado domani, quindi ciao.
0: Cioè, allora, vedi che io e te non possiamo stare insieme per sempre, perché non mi hai chiesto se volevo, io te l'ho chiesto pure in diretta. Cioè, vedi, non sei così un partner vero.
1: Ma arrivi in ritardo, amore.
0: Ma che arrivi in ritardo?
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22, con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Cincome Company, Cincome C-Radio.

Calvin Harris, Satisfy su Radio Company. Avete presente quando volete fare una cosa veloce, avete premura, volete fare a tutte le cose, però la fretta ti presenta il conto. Vi racconto questa storia che arriva dal Giappone, però fa molto riflettere, perché questo ragazzo, ha preso una decisione importante un po' in anticipo e gli si è trasformato in un boomerang, cioè è andato in pensione prima dell'ora. Succede che questo uomo giapponese di 45 anni, che era impiegato in una grande azienda, ha deciso di aderire a un programma di prepensionamento volontario. Dopo anni di lavoro era convinto comunque di aver accumulato abbastanza soldi. E quindi dice, vabbè, io me la prendo, vado così, serenamente non sarei più che io lavori, ma che bello, adesso mi si rasserena tutta la vita. Ha fatto un due conti, si è licenziato a 45 anni, ha deciso la sua nuova vita, insomma, di farla così, da pensionato. Peccato che poi la realtà si è rivelata completamente diversa. Col passare degli anni, l'aumento del costo della vita, spese quotidiane, investimenti che non hanno reso quanto voleva, quanto sperava, si è accorto che i risparmi stavano diminuendo sempre di più. E così quello che diciamo era un meritato pensionamento si è trasformata in una corsa contro il tempo per trovare un nuovo impiego. Ma attenzione! Perché siamo in Giappone, ma così come il resto anche del mondo, cioè rientrare nel mondo del lavoro a 45 anni non è così semplice, sei più un costo per l'azienda che altro. Fate attenzione a questa cosa, perché poi non è proprio facile. Tanti dicono, ma la mia età chi mi prende? Mi tocca rimanere qua ormai. Quindi questo è quello che è successo. Lui stesso ha detto e ha dichiarato, mi sono pentito di aver fatto questa scelta e ormai ora devo un po' recuperare. Ovviamente questa storia è diventata virale perché, soprattutto perché tutti possiamo commettere un errore del genere, in generale, non soltanto nel mondo del lavoro, ma in generale. Quindi qual è quella volta che avete preso una decisione con troppa fretta e poi si è rivelata, diciamo, vi siete sposati presto, per esempio, non so, avete cambiato la macchina troppo presto, che ne so, avete comprato casa, potevate aspettare perché poi arrivava un'occasione migliore. Insomma, la volta che la fretta vi ha un po' fregato, mettiamola così. Ditemelo al 3332 688 688.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Company? Allora, Noemi, tra l'altro, ho letto male? Gianluca, è caduta dal palco?
1: Veramente?
0: No, no, non lo so.
1: ora la chiamo subito. Devo chiedere come sta.
0: Non fa, no, ma non è una cazzata. Non voglio sbagliarmi, Non voglio dirvi
1: sì,
0: una bugia.
1: Sì, ma è la mia amica. Non ci siamo sentiti
0: oggi. Ma che tua amica?
1: Non
0: è caduta. Pacini è una storia seria. Vabbè. Allora, messaggi che sono arrivati al 3332-688-688 per quanto riguarda il momento che avete magari preso una decisione in maniera frettolosa, che la fretta vi ha fregato, come il 45enne giapponese che è andato in pensione prima dell'ora pensando di farcela, accumulando dei soldi, investimenti, si è ritrovato a 45 anni a tornare a cercare un altro tipo di lavoro. E allora vi so, qual è quella volta che io ho venduto i bitcoin, mi scrive Marco, nel 2017, pensando di aver fatto l'affare della vita. Devo aspettare ancora un po'. Mi sono licenziata, ecco, con un caso simile, Elena da Padova. Mi sono licenziata perché ero convinta che mi avrebbero assunto subito, invece sono rimasta senza lavoro per 6 mesi. Sara, ho tirato fuori la lasagna dal forno troppo presto, sembrava pronta, invece dentro era ancora fredda. Che poi ti ci rimani male quando ci metti la forchetta dentro, mamma mia, è cruda dentro, capito? Ho lasciato il corso d'inglese a metà.

0: Tra pochissimo vi diremo quanto è stato battuto all'asta o quanto è stato, diciamo, venduto il fossile più antico al mondo, e per la prima volta è stato venduto lo scheletro di un T-Rex vero. Incredibile, c'è qualcuno che li compra, è incredibile. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company? Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company, buonasera. Siamo quasi alla fine dell'ultimo lunedì, The Last Week, lo ricordo. Sì, sì, profumo di vacanza, profumo di riposo. Per dire che rimarremo in onda naturalmente tutta la settimana fino a venerdì e poi c'è la pausa estiva. Per quanto ci riguarda, secondo te, Pacini, che i nostri colleghi ci invidiano un po'? Ci invidiano un po'?
1: No, io non penso di no.
0: No, nel fatto che noi comunque faremo un mese di relax, forse.
1: Non so. Tu dici?
0: Ok.
1: Forse, notizia io del, no.
0: Notizia di Tonello, Mauro, in questo momento il vostro relax è destinato a rimanere per sempre. No, ma io ci scherzo sempre. Invece, chi non scherza è chi ha avuto il coraggio e chi... Ma cosa succede?
1: È la base estiva, no? Scusa. Ora arriva il dinosauro.
0: Ma ti pare. Allora,
1: così,
0: uno scheletro. Allora, uno scheletro fossile di un Tyrannosaurus Rex, soprannominato Gus, è stato battuto all'asta per oltre 50 milioni di dollari. Hai capito? Ci vuole coraggio. È diventando così il fossile costoso mai venduto al mondo. Pensate un po', un paio di dati. Questo scheletro è composto da 290 ossa originali. Cioè, sono le sue originali. È lungo quasi 12 metri e alto 4. È stato scoperto negli Stati Uniti e gli esperti lo considerano uno degli esemplari meglio conservati mai trovati, e la cifra naturalmente pagata ha superato ogni record. E qua si accende il dibattito: ma reperti del genere fossili non dovrebbero essere esposti in qualche museo? Non va bene che vadano nelle mani dei privati. Io direi di fare una cosa così, una via di mezzo. Se chi ha soldi ed è davvero appassionato può comprarlo, può battere queste aste da 50 milioni di dollari, lo faccia pure. Questi soldi devono essere devoluti alle strutture e ai musei per conservare meglio tutte questi ritrovamenti o per altre opere simili. Poi vogliono tenere solo a casa? Va bene, però dai la possibilità di fare un piccolo pellegrinaggio ogni tanto. Oppure rimani di proprietà tua, ma all'interno di un museo. Anche perché bisogna saper conservare queste cose. Non è che le metti là. Sono l'osso del... Cioè. Vabbè, insomma, questo è quello che succede in giro per il mondo. E poi uno pensa, ma questo è andato all'asta con 50 milioni di dollari. Ma quanti ne ha in saccoccia? Boh, arriva Anna.

0: Robin Schulz con Erika Sirola, Speechless, senza parole. Sapete perché? Perché la scelta di Robin Schulz sulla voce della cantante ti fa un po' rimanere senza parole, perché non è andata alla ricerca di una nome importante come magari poteva essere Taylor Swift, ma di una perfetta sconosciuta. Al tempo Erika Sirola aveva 20 anni, nessuno la conosceva, e poi grazie a questo disco tra l'altro è diventata famosa, e lui dice: questa è la voce e la timbrica giusta per la canzone che voglio io. Quindi un visionario Robin Schulz, bravissimo, si fa così. Meritocrazia sempre. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Clark con I Can't Wait a chiudere la puntata di oggi. Naturalmente ritorniamo domani, sempre a partire dalle 8 della sera. Grazie a tutti per averci ascoltato, seguito, partecipato, insomma, sostenuto, eccetera, eccetera. Chi più ne ha più ne metta. Grazie a Gianluca Pacini e a tutti gli autori.
1: Ciao, Cuoricino!
0: Non mi resta che dirvi buonanotte. A domani, ciao, un bacio!
2: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
3: Le 10:15.
5: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Fortissimo.
0: Le 10:01 della sera.
6: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
6: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
2: La testa gira.
1: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
1: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
0: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

0: up now.
1: Ritorna l'appuntamento con Company Yesterday, ritorna allo spazio quindi dedicato qui su Radio Company ai successi di qualche anno fa. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, questo è il nostro appuntamento, il primo della settimana, lunedì 20 luglio. Gianluca Pacini come sempre ad occuparsi della regia, sarà lui infatti a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Tra poco sentiremo Whitney Houston con Is No Right But Is Ok, poi Michael Jackson, Georgia, e subito per partire c'è una canzone di Eminem, Lose Yourself. Shut it!

0: qui su Radio Company. Giorgia, l'abbiamo riascoltata con uno dei suoi tanti successi, canzone inserita stasera all'interno del nostro appuntamento qui su Radio Company. Continua quindi lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris e tra poco sentiremo The Caesar Life, Banderas, poi Hardway, Kylie Minogue e adesso Black Eyed Peas.
1: Blastmasters blasting up the trouble.
2: Rewind!

0: Radio Company e per qualche minuto Kylie Minogue e il suo grandissimo successo che abbiamo appena riascoltato all'interno del nostro appuntamento dedicato proprio ai successi di qualche tempo fa. Ci fermiamo per noi una brevissima pausa. A tra poco. Company yesterday. Don't stop
1: the party. Spot. Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
2: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Ciao a tutti, ben ritrovati ancora da Fabio De Magistris. Continua il nostro appuntamento qui su Radio Company, lo spazio quello dedicato ai successi di qualche anno fa. Continua quindi questo appuntamento con altre canzoni che sentiremo tra pochissimo. Non prima di avervi ricordato che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare, le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di stream oppure su tutte le principali piattaforme audio. Sentiremo Beyoncé tra poco con Jay-Z, poi Kelly's, Britney Spears e adesso Bruno Mars.

protagonista per qualche minuto della nostra serata, Britney Spears, era Baby One More Time. Continua il nostro appuntamento, Gianluca Pacini si occupa della regia, io sono Fabio De Magistris. Tra poco sentiremo American Pie di Madonna, poi David Guetta, Inna e subito Crystal Waters con Gypsy Woman.

è arrivato il momento dei saluti, il momento di chiudere questo primo appuntamento della settimana con Company Yesterday. A chiudere c'era Hat, questa canzone di Inna. Grazie a Gianluca Pacini che come sempre è stato in regia, grazie a voi per essere stati con me all'interno di questo appuntamento qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto come sempre domani sera a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: trasmissione DNO Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Company.
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Company. The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.